0: nella capanna.
1: Benvenuti alla Peschiera, grazie. Era da un po' che non ci vedevamo e allora abbiamo tutta l'intenzione di farvi ballare e divertire. La mia Angelita apre ufficialmente questa serata in vostra compagnia

0: sera per voi.
1: Grazie. Sono presentata con la mia carta d'identità, Angelita Ribelle. Boh, adesso uno degli ultimi successi all'italiana, Rossetto e Caffè. E sono sicura che la cantate tutti insieme a me. Ho fatto anche la rima.

di cuore. Voglio farvi rallentare un pochettino, poi arriva anche il giro di liscio, ma questo terzinato devo cantarvelo adesso perché me l'hanno richiesto. Tua per sempre, le mie nuove canzoni.

due gambe, facciamo due gambe. Quella camminata un po' strana, così un po' barcollante. Io non ve la posso far vedere perché non bevo. Ma ci pensi tu?

Fantastico Marce, meritatissimi gli applausi, grande. Dopo la polca facciamo un'altra polca, no sto scherzando, manca lui alla presentazione, il maestro Marco Ponginebbi, questa ballad pura Adeline. Vi spezzo il giro e il tango ve lo tengo lì per dopo, che tanto so che state aspettando. Moderatino per voi, cumbia.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Sta per arrivare la notte in cui tutto può accadere. Alla Peschiera Club di Valdengo Biella, domenica 21 giugno ore 15:30, va in scena Abracadabra, la notte dei miracoli. Un international magic show con i più grandi illusionisti. Walter Maffei, Mirko Menegatti, Shezan, Alberto Giorgi e Laura, Didi Mazzilli, Disguido. Un cast straordinario per uno spettacolo unico, sorprendente, irripetibile. Biglietti in prevendita. Ingresso 30 euro con biglietto lotteria omaggio. Prenotazioni anche online sulla peschieraclub.it o al 331 420 75 65. Abracadabra, la notte dei miracoli. Lasciati stupire.
2: Parto con la baciata, questa è la mia Malia.

tarantella. Arriva il maestro, questo è Rock On. Ci tarantelliamo un po', vai.

che sudata che ci siamo fatti, bravi ballerini. Allora facciamo così, nella seconda parte torno a farvi scatenare ancora un po', ma adesso l'ho promesso, il ballo di coppia, poi arriva tutto tango valzer lento, ma ripartiamo con la dea dell'amore, la grandissima Afrodite, che vi chiama in pista a tempo di Sirta Cumbia. Arriva la fisarmonica di Danilo e tutto

ballerini, grazie. Vi faccio prendere un pochettino di fiato. Arrivano i Modà. Quel sorriso in volto, una canzone che so che amate tanto, un moderatino, tranquillo, tranquillo, dai.

0: modà.
1: I grandi modà, grazie. Gentilissimi, grazie di cuore, grazie, grazie. Il tango ve l'avevo promesso e adesso arriva lei, la regina di tutti i tanghi, comparsità.

forte lo facciamo Danilo con Vestito Tango. Bravo Dani e bravi ballerini. Bravo Danilo. Valzer lento, arriva Marcello, uno dei suoi ultimi componimenti. Questo è troppo bello, ragazzi, ve lo dedico con tutto il cuore. Romantico. E questa sera siate un po' romantici, stringetevi in questo valzer lento. Vi lascio in compagnia.

0: Fate l'applauso, ma fatelo bene. Marcello Grossi.
1: Grazie.
0: I miei ragazzi meravigliosi, Live Again, dai, tutta l'italiana, questa è la ballata e la canzone.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

grazie a questa canzone che sto per cantarvi, se io da piccolina ho iniziato ad imbracciare questo strumento meraviglioso che è la chitarra. Signori, erano gli Eagles e questa è la canzone maggiore, che ha avuto maggiore successo in assoluto nella storia del loro repertorio. Sicuramente nel vostro cuore, noi ve la cantiamo alla nostra maniera. Hotel California. One!

Venere e Kestra. Grazie di cuore. Passo la linea a loro perché vi faccio cambiare il passo ancora una volta con il Fox. Questo è il nostro Monello, il Fox.

cuore. È arrivato un bigliettino, è scattata la mezzanotte e allora dobbiamo fare tanti auguri, ma io devo individuare dov'è questo Luigi che compie gli anni. Luigi, dove sei? Oh, cioè che ti stanno indicando, sei al buio, sei tu, alzati in piedi.

applauso per lui, fortissimo, Marcello Grassi. I miei ragazzi meravigliosi, grazie di cuore. Sogno d'estate è un moderatino cumbia che vi richiama in pista tutti quanti. Il pianoforte è sempre il suo, quello magico del maestro Marco Puncinetti.

0: fatto ondeggiare. Brava. Com'è la cavanna, ragazzi? Come sta andando?
1: Oh, dite bene, perché altrimenti qua sono
0: di
1: guai.
0: Di più, però, di più.
1: No, secondo me sono anche un po' stanchini, perché hanno ballato dall'inizio, non si sono fermati un attimo qua. C'hai dei ballerini mica da ridere.
0: Sono bravi, belli ed educati.
1: Ho visto, eh? Sorridenti, applaudono, cantano. Io meglio di così non potevo aspettarmi stasera,
0: quando,
1: grazie.
0: Perché loro quando arrivano alla Peschiera sanno che è famiglia qua, quindi comunque si trovano bene, perché noi vi vogliamo bene, o no?
1: È verissimo, fate un applauso alla Peschiera.
0: Tanto lo sapete che è così, lo sapete.
1: Dimmi tutto.
0: Là sopra c'è tutto il vertice di Radio Liscio che ti sta guardando, attenzione.
1: Io Marco direi di Pugno. Fare un applauso anche a loro, che è tutta sera che lavorano, ragazzi. Grazie per aver trasmesso, per aver portato questa serata nelle case di tante persone. Grazie di cuore.
0: Infatti voglio salutare tutti gli amici a casa, che adesso stiamo per lasciare la diretta, quindi salutiamo tutti gli amici di Prima Antenna che ci hanno guardato, ci hanno mandato tanti messaggini, grazie, grazie di cuore. Noi ci rivediamo il prossimo sabato, noi facciamo la finale di Sanremo qua al Teatro Ariston alla Peschiera.
1: Wow, perfetto.
0: Con Pietro Galassi, quindi sabato prossimo arriva Pietro Galassi, ragazzi, quindi facciamo veramente un bel botto, un bel po' di casino. Clara e Marco, Marco Carnevali, sei lì, Clara? Vieni che dobbiamo fare un bel augurio, un bel saluto a Franca, che siamo ancora in diretta e ci guarderà, ci ascolterà sicuramente. Tanto vi ricordo appunto Matteo Tarantino che arriva, ciao. Matteo Tarantino arriva sabato 7 di marzo, la nostra finale del Festa della Donna. Sabato 7 arriva Matteo Tarantino e poi, come tanti hanno già prenotato, il 28 di marzo arriva la reunion Casadei, chiamiamola così, con Moreno Conficconi, Tassinari, Giannarelli, Mauro Ferrara arriva di nuovo qua alla Peschiera. Tanta roba. Vieni Clara che facciamo un bel saluto, Marco. Un secondo solo, poi ti
1: Vai
0: lascio fare.
1: Vai tranquillo, è casa tua.
0: No. Allora, facciamo un bel saluto a Franca. Ok, fate voi. Vai Clara.
2: Ciao Franca. Guardo di là. So che mi stai guardando e facciamo tutti il tifo per te. Quanto prima ti vogliamo qui. Auguri.
1: Auguri Franca.
0: Grazie di cuore, ciao Franca, ti vogliamo bene, ci vogliamo vedere molto presto. Bene, cara Cavanna, cosa fai adesso?
1: Allora, me l'hanno richiesta perché qualcuno è arrivato un po' tardino stasera, l'ho fatta proprio all'inizio, la mia Angelita, e mi hanno chiesto se potevo ricantarla. Poi ne ho delle altre di richieste a accontentare, ma lo faccio nella seconda parte, dai.
0: Oh, Angelita.
1: Vedi, ormai è diventata...
0: Fa una roba così, no? Ciao Mario. Giusto. Allora ti lascio fare, poi se volete andiamo a mangiare un po' di pasta, loro si fermano un quarto d'ora e poi ripartiamo. Avete voglia?
3: Assolutamente sì.
0: Ci vediamo dopo. Ciao.
1: Non vediamo
0: Angelita.
1: Allora. Facciamo un applauso a Giove e tutto lo staff della Peschiera ancora una volta. E io vi chiamo in pista con il coro di Giove, vi chiamo in pista con la mia Angelita, così accontento anche la richiesta di questa amica che è arrivata un po' in ritardo. A tempo di cumbia, quindi si continua a ballare e poi ci fermiamo e ci possiamo riposare un pochettino. Dai che si va.

Radio Liscio. Non c'era, c'è. Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di 3B Meteo. Nella giornata di martedì prevarrà il sole sul nostro territorio con cielo poco nuvoloso. Da segnalare però in mattinata residua instabilità sul Triveneto, con qualche fiocco di neve anche sui settori alpini centro-occidentali. Le piovaschi poi nel corso del pomeriggio interesseranno anche il medio adriatico, ma saranno poi in esaurimento con il passare delle ore. Le temperature massime diurne generalmente saranno comprese

0: Fra i 19 e i 25 gradi, ma con punte localmente anche oltre i 30 gradi sul versante ionico della Sicilia. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Buongiorno carissimi, buongiorno a tutti, ben ritrovati ad Energia Contagiosa. Cominciamo un'altra puntatozza insieme, puntata del martedì 12 maggio. Qui per voi il vostro Alessio Molla, mi trovate su Instagram come alofacose. E in regia Max Quarti, anche lui lo trovate su tutti i social se volete venirci a salutare. Allora, sentite un po', oggi è una bella giornatina. Ho scoperto che, allora, intanto è la giornata internazionale dell'infermiere. Un abbraccio a tutti gli infermieri che quando ne hai bisogno sono lì ad aiutarti. Poi è la giornata della fibromialgia. Poi è la giornata del limerick. E mi sono chiesto, ma cos'è sto limerick? Non lo sapevo. E è praticamente un omaggio al componimento poetico reso celebre da Edward Lee. Praticamente sono 5 versi in rima e racconta delle storie brevi ed assurde. Ed è un esercizio di scrittura creativa, pensate, un po' popolarizzato in Italia da Gianni Rodari nella sua Grammatica della Fantasia. Vedi, non si finisce mai di imparare. Quindi giornata del limerick e anche giornata internazionale della salute delle piante. Vedi quante cose oggi da tenere a mente. Bene, bene. Allora, tutte giornate da celebrare, intanto con tanta bella musica. Siamo qua apposta, siamo pronti per scatenare le nostre orchestre e poi ovviamente con tutto il resto del programma, due orette piene di notizie curiose e divertenti e tanti eventi in giro per l'Italia, idee per il weekend. Benvenuti ad Energia Contagiosa, carissimi. Si comincia tra poco.

E rieccoci insieme, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Liscio 331-335-6565. Come sempre, se volete intervenire con un vostro messaggino su WhatsApp oppure anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram, insomma, ci trovate un po' da tutte le parti, basta scrivere Radio Liscio. Allora, sentite un po', intanto il menù di oggi. Ho in programma un bel viaggetto da fare insieme a voi. Ce ne andremo prima con Sano Belbo, che sta in provincia di Cuneo, per la 30ª sagra degli Inn, che saranno gli in, ve lo dico dopo. Poi ce ne andiamo a Cantello, provincia di Varese, all'84esima fiera dell'asparago. L'asparago in questa settimana sarà un trend union ricorrente, ci sono un sacco di eventi legati all'asparago in giro, e questo sta in provincia di Varese. E per concludere ce ne andremo in Toscana, ecco qua, prima alla 42esima festival della fragola a Terricciola, provincia di Pisa, che andrà, questo è l'ultimo weekend, ci stato il weekend scorso e questo è l'ultimo. Poi ce ne andiamo alla 52esima sagra della fragola a Marsigliana, provincia di Grosseto. Questa invece va avanti fino al 25. Questo è il menù. Poi volevo dirvi sta cosa, perché è uscita questa, non so se siete delle persone che ridono di voi stesse, diciamo così, siete abbastanza autoironici, sarcastici, riuscite a cavarvela bene in ogni situazione, anche nelle gaffe, magari ridendo. Ecco, io sono molto contento di sta notizia, perché dice che ridere di sé ti rende più carismatico. Effettivamente, essendo un gran guascone, rido di me ma anche degli altri quando ne vale la pena. E questa ricerca della Cornell University, che è stata pubblicata su un giornale di psicologia, dice giusto appunto che la chiave migliore per gestire un momento di imbarazzo non risiede nell'evitare l'errore, ma nel modo in cui scegliamo di reagire, capito? E questo vale un po' per tutto, il potere della risata, come dico sempre. Così che voglio cominciare questa puntata, con una bella risata, un bel sorriso e un po' di buona musica, prima di ficcarci nella prima tappa di oggi, che ci porterà in quel di Cossano Belbo, provincia di Cuneo.

Via per la prima tappa del nostro viaggio di oggi, che ci porta verso il fine settimana con molto ottimismo. Ma prima un po' di saluti ai nostri amici che ci mettono i cuoricini e ci danno il buongiorno. Daniele Comba, grande Daniele, quanto ci siamo divertiti a Sanremo con Daniele, con le sue orchestre. Poi c'è Domenico, Gianfranco, Giuliana, Massimo, Loredana, Maria, Beatrice. Ciao a tutti, ci ha scritto anche Doris, buongiorno al 331 335 6565. Graziella che ci dice che è bello cominciare la giornata con voi, è un piacere avervi qua carissimi, è davvero un piacere. Allora, venendo invece al nostro programmino, ce ne andiamo subito in Piemonte, a Cossano Belbo, che sta in provincia di Cuneo, dove hanno tirato in piedi una festa molto bella che si chiama la Sagra degli Inn. E allora, via di racconto, siamo nel cuore delle Langhe e Cossano Belbo ospita questa sagra dal nome curioso, no? La Sagra degli Inn. Nasce nel 1992 dall'idea di Mauro Noè per raccogliere la desinenza Inn, comune sia a prodotti agroalimentari del territorio sia ad artisti locali come il pittore Francesco Bo detto Kian Inn, sia alle desinenze dialettali quali Mul Inn, in riferimento alle varie farine del mulino marino macinate a pietra. Quindi un gioco di parole che insomma vuole racchiudere l'essenza di questa festa dedicata ai prodotti tipici, ai piatti e poi la musica, insomma un racconto gastronomico e locale di questo territorio, insomma quelle cose che piacciono a noi, no? Che tengono viva la tradizione, in questo caso quella piemontese, ma in Italia dove vai ce n'è per tutti i gusti. Allora, venendo al programma, tenete conto che questo è un posto anche molto carino per soggiornare, eh? Ci sono romantiche colline, dimore tipiche e vabbè, poi dove vai tra agriturismi, ristoranti eccetera, tutti ti accolgono per mangiare molto bene. Tra i prodotti tipici, dei tesori appunto gastronomici di Cossano Belbo, ci sono i vigneti di Moscato d'Asti, tanto per dirne una, la nocciola IGP, che è ingrediente principe di molti dolci delle pasticcerie locali, e tanti campi coltivati a frumento e mais. Tra l'altro in giro funghi porcini, tartufi, a seconda della stagione in cui ci andate. Vabbè, detto questo, e venendo alla festa di cui vi sto parlando, c'ho davanti agli occhi il programma. Allora, la festa si tiene venerdì e sabato. E si comincia venerdì con i piatti della tradizione, vini del territorio, stand gastronomici con antipasti, tagliarini, street food e dolci, fuochi d'artificio in musica e gli anni d'oro, poi tributo alle canzoni che hanno fatto gli anni 90 da Vasco Rossi, Liga, gli 883, quindi Saratona, un po' revival. Sabato invece la pizza al Moulin, che bisogna prenotarsi qua, Poi c'è Daniele Persegani e Cristina Lunardini che fanno gnocco fritto e piadina gourmet con i sapori delle Langhe, Sergio Barzetti che è mister all'oro, pronto a servirvi i suoi risotti d'autore, cena itinerante street food, Roberto Molinaro e il Pais con un live DJ set nel cuore della dance, e poi Sharada Party Rock, Piget Varda Canti Popolari, Compagnia Fratelli Occhier Teatro di Strada, The Club Live Music. Insomma, ce n'è un po' per tutti in questa festa degli Inn dedicato a questo territorio nel cuore del Piemonte, provincia di Cuneo, Cossano Belbo. E allora, trentesima sagra degli Inn sia, e siete anche voi invitati.

0: sta per arrivare. La notte in cui tutto può accadere. Alla Peschiera Club di Valdengo Biella, domenica 21 giugno ore 15:30, va in scena Abracadabra, la notte dei miracoli. Un international magic show con i più grandi illusionisti. Walter Maffei, Mirko Menegatti, Shezan, Alberto Giorgi e Laura, Diri Mazzilli, Disguido. Un cast straordinario per uno spettacolo unico, sorprendente, irripetibile. Biglietti in prevendita, ingresso 30 euro con biglietto lotteria omaggio. Prenotazioni anche online sulla peschieraclub.it o al 331 420 75 65. Abracadabra, la notte dei miracoli. Lasciati stupire.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

Ben ritrovati carissimi, ben ritrovati. Notizia che parla di viaggi e aeroporti. Ancora mi batte il cuore se ripenso che neanche 10 giorni fa ero sulle spiagge del Messico con i piedi a bagno nel mare. Mamma, che meraviglia. Vabbè, comunque sia, ho avuto anche io la mia dose di comportamento degli italiani in aeroporto. E questa è la notizia: un'indagine sui comportamenti e le preferenze dei viaggiatori internazionali in aeroporto. Allora, gli italiani intanto tendono a recarsi in largo anticipo in aeroporto sull'orario, perché siamo così imprevidenti, sempre paura che succeda un imprevisto. Gli spagnoli arrivano ancora prima di noi, pensa te. Lo dice One Poll, che ha realizzato questa indagine intervistando circa 9.000 persone in 7 paesi ed è la piattaforma di viaggi eDreams. Il 58% degli italiani afferma di recarsi sempre prima del necessario, preferendo rilassarsi una volta raggiunto il gate. Questi si aggiunge un altro 37% che arriva all'orario indicato dalla compagnia aerea, mentre il 4% attende l'ultimo minuto prima della chiusura del boarding. Follia, follia totale, quando sei lì che stai per prendere l'aereo e via, se ne va. Vabbè, raggiunto il gate, il 36% degli italiani si rilassa e resta seduto al proprio posto finché non viene chiamato. Il 25% invece si posiziona nei dintorni delle fila che qualcuno ha già creato. Il 18% attende proprio l'ultimissimo secondo. Ma perché? Cioè, vabbè, è una cosa normale, non arriva in aeroporto le 2 ore prima. No, no, bisogna essere tutti così. Vabbè, tra le cose fastidiose, ecco, qua è la cosa bella. E noi italiani in questa cosa devo dire che siamo abbastanza primi della fila. Allora, i più fastidiosi, o meglio, i comportamenti che vengono percepiti come più fastidiosi sono quelli che tagliano la fila al controllo degli imbarchi. Questi vengono detestati dal 46% degli intervistati. Chi abbandona i rifiuti dove non dovrebbe, il 45%. Chi disturba anche chi parla ad alta voce al telefono o addirittura con il viva voce, e chi occupa i posti a sedere con i suoi effetti e personaggi. Ecco, qua ci sono io e ci metto la mia borsa, hai capito? I viaggiatori meno tolleranti sono i britannici, questi proprio sono i più cattivi. I francesi disprezzano soprattutto chi abbandona i rifiuti. Infine, quando si tratta di arrivare in anticipo, quelli che arrivano prima sono ovviamente gli adulti tra i 55 e i 64 anni, e anche i comportamenti al gate cambiano un po' a seconda delle generazioni, no? I più anziani sono quelli che restano seduti finché il gruppo non viene chiamato, mentre i giovanissimi tendono a partire e mettersi in prima fila appena riescono. Vabbè, insomma, siamo tutti diversi, l'importante è essere educati, perché alle volte becchi di quella gente che, vabbè, no comment, lasciamo perdere, cantiamoci su.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

E rieccoci insieme, carissimi, ben ritrovati ad Energia Contagiosa. Ci scrive Maria Pia da Siracusa. Ciao Maria Pia. Estate 2024, volo Londra-Singapore. Scoppia una mezza rissa in volo. Alcuni gridavano a gran voce e litigavano. Indovinate, erano italiani. Ecco qua, vedi. È quello che dicevamo prima. Siamo un po' indisciplinati ogni tanto. Devo dire che poi anche sta cosa dei social network forse ha messo anche in luce la nostra natura. Magari prima non si vedeva. Adesso ogni cosa che succede, appena perdiamo la testa, c'è qualcuno col telefonino che ci riprende, ci sbatte. Vabbè, insomma, tempi comunque strani. Comunque, tornando a noi, lasciamo gli aeroporti per farci un volo all'84esima fiera dell'Asparago. Eccoci qua, Cantello, provincia di Varese. E beh, l'evento dedicato ovviamente a una verdura simbolo di questo periodo, lo citiamo spesso, l'asparago. E qui la festa nasce nel 1939 ed è sempre legata alla promozione e valorizzazione della tradizionale coltivazione degli asparagi, che sono considerati fiore all'occhiello del territorio e orgogliosamente riconosciuti come prodotto IGP dal 2016. Autenticità e gusto sono le parole d'ordine di questa manifestazione, durante la quale è possibile acquistare l'asparago a prezzi vantaggiosi e poi giustamente gustarselo negli stand con tutto il menù che adesso tra un pochino vi racconto. Tra l'altro è molto bella anche la zona, cioè da vedere la chiesa romanica di Madonna in campagna, che risale addirittura all'anno 1000, quindi proprio un piccolo gioiellino sto paesino al confine con la Svizzera. E questo asparago bianco è proprio un'eccellenza coltivata sottoterra, leggo, che mantiene quel colore bianco candido e un sapore delicato, quasi dolce, che lo rende unico nel suo genere. Come vi dicevo, nasce dal 1939 questa manifestazione e anche oggi nel 2026 torna puntuale in un appuntamento decisamente atteso. Tra l'altro va avanti anche il prossimo weekend, quindi questo qua, ma anche fino al 24 maggio. E quindi il paese si trasforma: stand, musica, eventi, famiglie, profumi ovunque. Venendo poi al programma, sabato sera cucina aperta e live music, quindi si viene qua per mangiare, stare insieme e divertirsi. La domenica però è il momento clou: dalla mattina si possono visitare i luoghi simbolo, come abbiamo appena detto la chiesa della Madonna di Campagna, poi a mezzogiorno riaprono le cucine, poi spazio a spettacoli, intrattenimento, iniziative un po' per tutti, come il Cantello Got Talent, dove si esibisce a suon di musica. Venendo al menù, grande classico: risotto agli asparagi cremoso e profumato, lasagna agli asparagi e gli asparagi alla Bismarck con uovo. Questo è proprio un piatto storico della tradizione. Poi vabbè, c'è un po' di tutto, salamelle, tomini, grigliate, menù per i bimbi, insomma, per alcuni giorni, due weekend nello specifico. Questo è il prossimo Cantello, diventa proprio il paradiso dell'asparago. E allora, se passate in Lombardia dalle parti di Varese e siete amanti dell'asparago, io direi che un pranzo, una cena qua, per forza delle cose, ci scappa alla fine, no?

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Sta per arrivare la notte in cui tutto può accadere. Alla Peschiera Club di Valdengo Biella, domenica 21 giugno ore 15:30, va in scena Abracadabra, la notte dei miracoli. Un international magic show con i più grandi illusionisti. Walter Maffei, Mirko Menegatti, Shezan, Alberto Giorgi e Laura, Didi Mazzilli, Disguido. Un cast straordinario per uno spettacolo unico, sorprendente, irripetibile. Biglietti in prevendita, ingresso 30 euro con biglietto lotteria omaggio. Prenotazioni anche online sulla peschieraclub.it o al 331 420 75 65. Abracadabra, la notte dei miracoli. Lasciati stupire.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Il weekend è appena finito, il ricordo è ancora lì, vivido, pulsante, ma noi siamo già proiettati al prossimo. E sapete chi vi aspetta alla peschiera di Valdengo, storico locale nostro partner in provincia di Biella e quindi in simultanea, in diretta, su Prima Antenna in Piemonte e Liguria e su Studio 1 in tutta la Lombardia, Alex Biondi, per tenere vivo il vostro sabato sera e scatenarvi con la sua musica live oppure in televisione. Vedete la magia di Radio Liscio? È anche questa. Vi portiamo la musica live, lo spettacolo, lo show, ovunque voi siate.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Antivirus, rischio basso, ma bisogna seguire le linee guida. Così le autorità sanitarie italiane, la Ondius, dove si era sviluppato un focolaio, ha lasciato intanto Tenerife.

0: Nicola De Muro.
1: In Italia ora non c'è nessun pericolo per l'antivirus. Così il ministro della Salute Zangrillo. Il suo dicastero ha ribadito che il rischio contagio è basso, ma ieri ha comunque diffuso le linee guida per chi ha avuto contatti con i passeggeri della nave Focolaio. La circolare distingue i contatti ad alto rischio da quelli a basso rischio. Per i primi, cioè coloro che hanno avuto un contatto diretto con i passeggeri della nave da crociera, prevede una quarantena fiduciaria di 6 settimane in una stanza propria, il più possibile ventilata, mantenendo una distanza di 2 metri dai membri della famiglia con stoviglie separate. Per i contatti più indiretti, quindi a basso rischio, sufficiente è l'automonitoraggio passivo di qualsiasi sintomo per 42 giorni dopo l'ultima esposizione. In Italia sono 4 le persone in quarantena perché presenti sull'aereo di una vittima dell'antivirus. 2 di loro, 2 marittimi di Torre del Greco e di Reggio Calabria, sono in quarantena obbligatoria su ordinanza dei rispettivi sindaci. Intanto la nave MV Ondius è ripartita da Tenerife verso l'Olanda, rimpatriata 125 passeggeri, tutti posti in isolamento nei rispettivi paesi d'origine, 10 in tutto i positivi al virus accertati.
0: Tensione Stati Uniti-Iran, il cessate il fuoco con l'Iran è un paziente in terapia intensiva, dice Trump in conferenza stampa dopo la replica iraniana alla proposta americana. In queste ore incontro con i vertici delle forze armate per valutare la possibilità di riprendere le azioni militari, lo riferisce la CNN citando fonti informate. Passo falso casalingo del Napoli che deve rinviare la conquista del Pass Champions nel posticipo della 36esima di Serie A. Maradona, il Bologna vince 3-2, Roma-Lazio e le altre sfide decisive per la Champions. Domenica a pranzo, Gianni De Gaetano.
2: Se la legge del 3-2 esalta la Roma, di contro punisce senza sconti dopo il Milan anche il Napoli e la corsa Champions dai partenopei al Como, racchiusa nello spazio di 5 punti, resta un rebus lontano 180 minuti dalla soluzione. Nell'appendice della 36esima di Serie A Maradona, gli azzurri sulle montagne russe si inchinano al Bologna della bestia nera Vincenzo Italiano. Sotto 2-0 rimontano prima di arrendersi al 91esimo ad una euro rovesciata di Rowe e così il Napoli si giocherà un posto tra le prime 4 domenica a Pisa, gara che avrà inizio alle 12.30, è ufficiale come il derby Roma-Lazio, che eviterà così la contemporaneità con la finale degli internazionali di tennis. Sempre alla stessa ora, le altre gare decisive in chiave Champions, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina. E a proposito di Milan, alta tensione in casa del diavolo. Allegri, dopo l'arachiri con l'Atalanta, ordina il ritiro a Milanello. Affaccendata di tutt'altre faccende, l'Inter campione d'Italia, forse senza Thuram. Domani allo Stadio Olimpico insegue il double. Scudetto e Coppa Italia, ma la Lazio di Maurizio Sarri, in una stagione a dir poco complicata, vuole far festa con la sua gente.
0: Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E rieccoci on air, ben ritrovati a tutti carissimi, seconda ora di energia contagiosa in compagnia del sottoscritto Alessio Molla. Allora cari, tra poco ci fichiamo negli ultimi eventi selezionati per la giornata di oggi, però volevo parlarvi di una notizia abbastanza importante, ovvero che dal 7 aprile sono entrate in vigore le regole contro le recensioni false online. E questo è molto importante perché comunque è un fenomeno che danneggia e ha influito parecchio sui guadagni di molte attività commerciali. Allora, la legge è la 34/2026, però per diventare ancora operativa necessita delle linee guida di antitrust e Agicom. Ad ogni modo, cosa succede? Che le recensioni di un cliente, per essere considerate valide, innanzitutto devono essere pubblicate entro 30 giorni dalla fruizione del servizio o dall'acquisto del prodotto e provenire da chi ha effettivamente utilizzato il servizio o il bene recensito. Il commento dovrà contenere riferimenti coerenti con l'esperienza vissuta e con le caratteristiche della struttura del servizio recensito e non potrà essere legato a sconti, vantaggi o altre utilità da parte del soggetto recensito o di soggetti intermediari. Infine, si presume autentica la recensione online corredata di evidenze del rilascio di documentazione fiscale, quindi bisogna presentare lo scontrino. Insomma, è una cosa per tutelare, ovviamente, come vi dicevo, ristoratori, alberghi, che comunque di sta roba ne patiscono parecchio, perché comunque basta una brutta recensione a rovinarti. Quindi, insomma, bisogna stare molto attenti anche quando si dà un giudizio sul lavoro di qualcun altro, perché è molto facile puntare il dito, però poi bisogna anche ricordarsi che dietro ogni lavoro c'è una famiglia, una storia, insomma persone che si mantengono, quindi prima di toccarla, diciamo, bisogna valutare un po' bene sempre tutto e non scrivere tanto per, questo è sempre importante. Detto questo, controllare tutta sta roba non sarà semplice vista la giungla che c'è online, però insomma la misura è buona, vedremo come verrà applicata. Va bene cari, a tra poco continuiamo il nostro viaggio. Dove ce ne andiamo? Oh, ce ne andiamo in Toscana, due eventi molto belli, state lì.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Ed eccoci qua, carissimi, in carrozza si parte per i prossimi eventi che ho qua a calendario. Allora, ce ne andiamo in Toscana, 42esima Festival della Fragola di Terricciola in provincia di Pisa prima, e poi 52esima Sagra della Fragola a Marsiliana, provincia di Grosseto. Quindi siamo proprio a tutta fragola, vediamo le due interpretazioni di questo frutto che danno in questi due paesi. Allora, cominciamo da Terricciola, dove tra le dolci colline della Valdera, nel cuore della provincia di Pisa, Terricciola celebra uno dei frutti più amati della stagione, ovvero il Festival della Fragola. Ogni anno il borgo si trasforma in un tripudio di colori, profumi e sapori che richiamano visitatori da tutta la Toscana. Durante il festival il centro storico si anima con stand ricchi di proposte culinarie. Le fragole fresche coltivate nelle campagne locali vengono esaltate in numerosi varianti dolci e salate, poi ce ne andiamo al menù, accanto a piatti tipici della tradizione toscana, ovviamente vini delle cantine del territorio per accompagnare il tutto. Il giardino comunale ospita i concerti, l'intrattenimento per le famiglie, momenti di spettacolo, offrendo occasioni di svago e relax in un contesto suggestivo e accogliente. Quindi non è solo un evento gastronomico, ma una festa, insomma, di tutta la comunità che promuove i valori dell'identità rurale e del turismo lento, quelli che piacciono tanto anche a me. Vi ho promesso una nota sul menù e ve la devo, aspetta che sono sul loro sito, che è fragoladiterricciola.it, dove si può scoprire tutto. Allora, tra le varie cose c'è l'antipasto toscano, piatto vegetariano, risotto alla fragola, ecco qua, penne, ragù antico 900 all'arrabbiata, risotto alle verdure, lasagna alle verdure, bistecche di vitello, maiale, arista arrosto, scaloppine alla fragola, queste non le ho mai assaggiate, le scaloppine alla fragola, devo riproporli, come contorni fagioli al fiasco. E poi la macedonia di fragole e il tortino alle fragole, ovviamente immancabile la fragola nei dolci. Molto bello, un festival divertente, molto giocoso, molto paesano, no? Molto di quelle feste che piacciono a noi, terra a terra, contadine, piene di persone che hanno voglia di divertirsi. E questa è la prima a Terricciola. Ma la fragola è celebrata anche a Marsiliana, cambiamo provincia, andiamo in provincia di Grosseto, e qui è la Sagra della Fragola. Allora, questa va avanti per due fine settimana, quindi lo trovate anche il prossimo weekend, e anche questo ovviamente è un evento che mette la fragola al centro. Qui però cambia la zona, siamo nel paesaggio rurale e solare della Maremma Toscana. La frazione Marsiliana, nel comune di Manciano, ospita da più di 50 anni questa festa che è la Sagra della Fragola. L'intento ovviamente, come sempre, è valorizzare questo frutto che viene coltivato e quindi anche venduto. Una manifestazione che unisce anche qua sapori, conviviali e tradizione. Il borgo si anima con tanti stand che propongono le migliori specialità della cucina maremmana, anche qua accompagnate da vini locali e ovviamente la fragola di Marsiliana. Questo frutto viene offerto in diverse versioni, ovviamente dal semplice al naturale, che comunque va benissimo, fino a preparazioni più golose come la fragola con la panna, yogurt o trasformato in dessert artigianali. Allora, un'esperienza ovviamente anche ricca di spettacoli dal vivo, attività un po' per tutti, anche qua musica, tradizioni locali, eccetera eccetera, e poi un emozionante spettacolo pirotecnico che illumina la sera di, credo, sabato o domenica sera, illumina il cielo. Due settimane di fila, anche questo molto bello, Marsiliana, provincia di Grosseto. Insomma, Toscana questo weekend a tutta fragola, golosoni miei, è il posto giusto, se siete amanti della fragola non potete scappare.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

E rieccoci qua carissimi, scorre veloce il tempo tra una canzone e l'altra e visto che siamo quasi addirittura d'arrivo avevo tenuto qua questa chicchettina per concludere che parla di una scelta che le donne hanno cambiato nel tempo, no? Sta tornando di moda l'uomo dal petto naturale, bello peloso, virgulto, i peli sono di nuovo sexy, ecco qua, se fino adesso avete tenuto botta cari uomini, non vi siete depilati, ecco sappiate che state per ristravolgere i canoni di bellezza, niente meno. Ma ce lo spiegano addirittura alcuni psicologi come Gareth Terry e Virginia Brown sulla rivista Body Image, ovvero che la depilazione è stata a lungo utilizzata come uno strumento per esaltare la massa muscolare. Tuttavia, sta cedendo il passo al ritorno al naturale, capito? Il segnale più evidente di questo cambiamento arriva dal set della serie Love Story. Ah, beh, dove Paul Anthony Kelly, che interpreta John Kennedy Jr., esibendo un torace folto, ha scatenato l'entusiasmo degli utenti social, hai capito? Ma non è l'unico, c'è anche le campagne di Jacquemus con John Gray e i servizi fotografici di Neil Horan su GQ, insomma il petto villoso è tornato di moda, signori, è tornato di moda, hai capito? Già nel 1970 uno studio di Role Vernis pubblicato su Psychological Reports associava il pelo corporeo alla forza e all'attività. Un'immagine che poi è stata incarnata negli anni anche da Tom Selleck, ve lo ricordate, con quella camicia sempre aperta, il petto di fuori. Quindi, carissimi, siete tornati di moda. Però attenzione, attenzione, attenzione, perché adesso vi faccio spendere un po' di soldi. Perché comunque Kirk Riley, che è un maestro barbiere, dice che comunque sto pelo va gestito, hai capito? Bisogna mantenere un certo equilibrio, quindi regolare un po' la lunghezza in modo uniforme, avendo cura di rifinire con precisione la zona sopra la clavicola per evitare che la peluria risalga verso il collo, insomma diciamo un po' ecco sbragati ma tenuti lì, no? Cioè che casino ragazzi, quindi depilato no, però curato sì, vabbè comunque il pelo piace, sapeva, volevo dirvelo per quest'estate, non andate dall'estetista cari uomini, che tanto non serve, serve l'uomo rude, peloso, ecco, buona estate così.

Eccole, si sono scatenate Tina da Cattolica, viva l'uomo col pelo. Poi Martina da Rovigo, sempre detto io che l'uomo col pelo ha una marcia in più. Guarda, non, vedi? E perché allora noi uomini continuiamo a depilarci? E perché si è sintonizzato solo adesso? Stavamo parlando di sta notizia che diceva che l'uomo villoso è il trend, no, dell'estate 2026. Quindi non vi depilate che sembrate più mascolini. E effettivamente dai messaggi arrivati al 331-335-6565 così parrebbe essere. Vabbè cari, io sapevo vi piaceva sta cosa. Comunque andiamo avanti che il tempo corre veloce ed è il momento di ricapitolare gli eventi che hanno fatto da padroni nella giornata di oggi e che ci aspettano in questo fine settimana. Cominciamo da Cossano Belbo, provincia di Cuneo. Siamo andati alla sagra degli Inn, questo nome particolare, una desinenza, no, che accomuna molte cose dalle parti di Cossano Belbo, una bella sagretta autentica, una bella festa con tanti prodotti tipici locali, tante cose buone da mangiare, musica e intrattenimento e un bel percorso gastronomico con ogni piatto che rappresenta un po' di identità locale di questo territorio. Poi ci siamo andati a Cantello, provincia di Varese, dove c'è la sagra dell'asparago, anche questo un bellissimo evento ovviamente dedicato all'asparago, molto particolare, bianco, gustoso, delicato. E poi c'è questa bellissima chiesetta romanica, Madonna di Campagna, che va assolutamente vista, molto molto caruccia. Quindi Cantello, provincia di Varese, nel weekend fiera dell'asparago. E per concludere abbiamo chiuso in Toscana l'insegna della fragola, 42esimo festival della fragola Terricciola, ultima possibilità in questo weekend di assaggiare il loro gustoso risotto alle fragole. Mentre invece dalle parti di Marsigliana, provincia di Grosseto, per questo weekend e il prossimo 52esimo sagra della fragola, anche qua fragola gran protagonista, al naturale, nello yogurt, al gelato, insomma un sacco di dolcetti sfiziosi. Oh, che bel menù che abbiamo apparecchiato anche per oggi, dall'antipasto al dolce, molto bene. Se volete risentire il racconto di tutti questi eventi lo ritrovate sul mio podcast, nell'app di Radio Liscio, nella sezione del tempo libero. Buon ascolto lì e qui, perché adesso arriva un po' di meravigliosa musica prima di salutarci. A tra poco.

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

0: Carissimi, siamo arrivati alla fine anche per questo martedì. Grazie di essere stati in nostra compagnia. Innanzitutto grazie per tutti i messaggi che ci avete inviato e su WhatsApp al 331 335 6565, ma anche su tutte le nostre pagine social, nelle quali io vi invito naturalmente. Potete andare su YouTube a rivedere il meglio delle nostre serate, che ogni sabato sera vanno in scena alla Peschiera di Valdengo, oppure potete andare sui nostri social per scoprire le interviste, le nostre attività, insomma ma tutto quel che bolle nella pentola di Radio Liscio, le crociere che stanno per partire, vi ricordo Viaggi e Cultura, per trovare la vostra vacanza perfetta in compagnia delle nostre band, e poi il nostro Radio Liscio Summer Tour che è in preparazione. Se volete le telecamere, tutto il carrozzone di Radio Liscio, ditelo al vostro presidente della Proloco, al vostro sindaco, di contattarci tramite i nostri canali e veniamo a portare la festa, o ci uniamo alla vostra festa nelle vostre piazze. Va bene carissimi, è ora per oggi di lasciare il mio microfono ai miei colleghi che stanno per arrivare. Ci si vede domani, come sempre, dalle 7 alle 9, dalle 14 alle 16, sempre qua sulle frequenze di Radio Liscio. Buona giornata a tutti carissimi, tanti baci, ciao.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Rischio contagio basso, ma l'evoluzione dell'antivirus continua a essere monitorata dalle autorità sanitarie italiane. Dal Ministero della Salute una circolare che introduce misure stringenti per i contatti ad alto rischio, fornendo indicazioni operative a regioni, ospedali e uffici di sanità marittima e aeroportuale. Restano 4 le persone sotto sorveglianza nel nostro paese. 2 di loro, entrambi marittimi, si trovano in quarantena obbligatoria in base alle ordinanze dei sindaci di Reggio Calabria e Torre del Greco. Gli altri 2, una donna italiana di Firenze e uno straniero a Padova, anch'essi asintomatici, sono in isolamento fiduciario. Intanto la nave MV Ondius, epicentro del focolaio, ha completato lo sbarco dei passeggeri a Tenerife ed è ripartita verso i Paesi Bassi con il solo equipaggio a bordo. Il bilancio aggiornato dei contagi parla di 10 casi confermati e 3 decessi, con ulteriori contagi rilevati tra i rimpatriati in diversi paesi europei e negli Stati Uniti. 8 ore di sciopero nazionale oggi e agitazione permanente nei vari stabilimenti italiani del gruppo Electrolux, che ieri ha annunciato 1700 esuberi nel nuovo piano di ristrutturazione presentato a Mestre, un taglio che comprende quasi il 40% dei circa 4500 dipendenti italiani della multinazionale con sede a Stoccolma. Tra le misure più critiche anche la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi nelle Marche, dove lavorano circa 170 persone e dove si producono cappe di alta gamma. Produzione che verrà trasferita in Polonia per i sindacati che bocciano il piano e chiedono un immediato intervento con una convocazione urgente al Ministero delle Imprese del Made in Italy. Con il film francese La Venere Elettrica di Pierre Salvadori si apre stasera la 79esima edizione del Festival del Cinema di Cannes, che quest'anno non vede film italiani in concorso. La cerimonia d'apertura viene trasmessa da centinaia di cinema in Francia. Sul tappeto rosso Guillermo del Toro, che a 20 anni dal debutto a Cannes presenta il restauro de Il Labirinto del Fauno. Palma d'oro alla carriera per Peter Jackson, il regista del Signore degli Anelli. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Liscio presenta I Simpatici Italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
2: E siamo entrati anche oggi nello spazio che ci porta indietro nel tempo. Buongiorno simpatici italiani, questa è l'ora dedicata ai grandi successi del passato, del presente, i miti di ieri e di oggi, come dice la nostra sigla. Oggi iniziamo veramente con un tuffo nel passato, orchestra Carlo Baiardi. Iniziamo con Romagna Cara e subito dopo la mazurka Stefania.

una vera e propria chicca è stato l'inizio di oggi con l'orchestra di Carlo Baiardi, ma arriva il momento di Matteo Tarantino, quindi entriamo decisamente in uno spazio-tempo molto più recente. Sangue amaro, Marinaio, Mascherina e Casa mia, due medley uno dietro l'altro interpretati appunto da Matteo Tarantino.

Casa mia era Matteo Tarantino. Ora torniamo ancora indietro nel tempo. Un amico con cui ho condiviso tanti momenti di radio e televisione, Ricky Renna, ci propone La Sveltina e Baronessa.

Baronessa, la polca propostaci da Ricky Renna. Ora è il momento di Camillo Del Vo. Un'altra grande orchestra del passato ci propone Amore Vero e Dai Pierrot.

Dai Pierrot era l'orchestra di Camillo Delvaux. Ora un brano particolare. Si tratta di Romagna Mia, ma interpretato dalle star della Romagna. Le aveva raggruppate l'orchestra Castellina Pasi, ma tra queste voci sentirete Luca Bergamini, Roberta Cappelletti, Patrizia Ceccarelli, Luana Babini, Armando Savini, persino Genio. Interpreteranno insieme Romagna Mia. E poi sempre dall'orchestra Castellina Pasi, L'ora del tangaccio.

Era l'ora del tangaccio, Castellina Pasi. Arriva Paolo Bollettinari e Sergio Franchi, la coppia vincente dei medley, un valzer lento, Fascination e Eternamente. Sempre poi con gli arrangiamenti di Paolo Bollettinari e Sergio Franchi, ma con la voce di Davide Montali, avremo il medley Mambo Italiano.

0: Mambo Italiano e Tu vuoi fare l'americano, era Davide Montali. Arriva all'orchestra Raul Casadei, L'intesa e Sabato.
1: Canta Mauro Ferrara.
2: L'altra sera ti ho vista

sabato era l'orchestra spettacolo di Raul Casadei. Siamo arrivati anche oggi al termine di questa puntata ricchissima, ricca soprattutto di grandi emozioni del passato. C'è ancora spazio per un brano strumentale che come

Ogni giorno va a chiudere il nostro appuntamento l'orchestra Mario Riccardi con Concerto Gitano. Ciao a tutti, a domani stessa ora, sempre qui su Radio Liscio.

amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta

0: Alto tempo di ascolto medio. Ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Ripartita da Tenerife la nave focolaio di Antivirus. Tutti rimpatriati, 125 passeggeri, che ora si ritrovano in isolamento nei rispettivi paesi di origine, seguendo i protocolli dell'OMS. Tranne negli Stati Uniti, paese uscito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, con il ritorno di Trump alla Casa Bianca. In Italia rimangono 4 le persone in quarantena, 2 sono marittimi, posti in isolamento obbligatorio su ordinanza dei sindaci di Reggio Calabria e Torre del Greco, in quanto venuti in contatto con la passeggera poi deceduta in Sudafrica. Gli altri 2 sono un'italiana a Firenze e uno straniero a Padova, anch'essi asintomatici. Intanto il Ministero della Salute ha diffuso una nuova circolare che conferma un rischio basso per la popolazione, ma prescrive la quarantena per chi ha avuto contatti ad alto rischio, cioè con i passeggeri della nave MV Ondius. Previsto il monitoraggio quotidiano e l'isolamento fino a 42 giorni. Non c'è altra scelta se non quella di accettare i diritti del popolo iraniano, come delineato nella proposta in 14 punti. Così il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf, che in un post su X ribadisce il no dell'Iran alle proposte degli USA. Una risposta definita spazzatura da Trump, che alla stampa parla di tregua fragilissima e intanto incontra i vertici militari per valutare la ripresa degli attacchi. E continuano i raid di Israele nel sud del Libano, almeno 6 vittime e 7 feriti. Sanzionare gli ebrei per vivere in Giudea e Samaria è inaccettabile. Così il premier israeliano Netanyahu, che usa il termine ebraico per la Cisgiordania, per scagliarsi contro il Consiglio europeo degli affari esteri, che ieri ha dato il via libera a sanzioni contro i coloni israeliani violenti in Cisgiordania. Garlasco, sotto il peso della pressione mediatica dopo le rivelazioni sulle indagini della Procura di Pavia che lo indicano come unico responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, Andrea Sempio è arrivato a Roma. I suoi legali, che contestano le ricostruzioni e gli eventuali indizi di colpevolezza, hanno deciso di ricorrere a una psicoterapeuta e criminologa per redigere una consulenza sulla personalità. Adesso è ufficiale, il derby Roma-Lazio si giocherà domenica 17 maggio alle 12.30 per evitare la contemporaneità con la finale degli internazionali di tennis in programma al Foro Italico. È tutto, a più tardi.

Questo martedì 12 di maggio, in perfetto orario, siamo felici quando sentiamo la sigla e lo diciamo sempre che siamo contenti perché sappiamo che dinanzi a noi avremo un'ora per stare insieme, un'ora che cercheremo di divertirci al 200% con la miglior musica da ballo, con le canzoni italiane che hanno accompagnato le generazioni e che tuttora continuano a farlo, e poi abbiamo il momento della canzone acustica. Oggi va un po' meglio, la voce va meglio di ieri e strada facendo andremo a migliorare. L'umidità che abbiamo preso nel weekend la stiamo smaltendo, anche se ci sono un po' di intemperie di vento, eh. C'è Eolo che sta soffiando un po' in tutto il Piemonte ed è così, il vento di intemperia che fa girare le eliche, possiamo dirlo. In questa giornata salutiamo anche il nostro Marco Sasso e Tolcinghia che ci guida alla regia, e abbiamo poi il 331 335 6565 per interagire con noi attraverso la messaggistica, ovviamente per chi volesse farlo, e non siete obbligati, massima libertà, come cantava Albano, mi pare, in una canzone di qualche anno fa. Partiamo subito con il ricordare una cosa importante, che oggi è la giornata principalmente internazionale dell'infermiere. Commemora la nascita di Florence Nightingale, fondatrice dell'assistenza infermieristica moderna, e quindi è una giornata importante. E a tutti gli infermieri dedichiamo la prima canzone, peschiamo la prima carta che va ad abbracciare la generazione X e arriva Mino.

Ritano con la canzone patriottica Italia con tutte le lettere maiuscola. È la nostra città bellissima, è il nostro paese più bello. Prego regia, a te Nino.

0: Viva l'Italia, canzone di Mino Reitano, partecipò al Festival di Sanremo del 1988, dove in quell'anno vinse niente proprio di meno che Perdere l'amore. Questa canzone è scritta da Umberto Balsamo, che appunto lo ricordiamo con L'angelo azzurro con Balla, e appunto la canzone celebra la bellezza, la storia e la capacità di unità dell'Italia, quindi un'Italia viva che respira, ricca di profumi, davvero il paese più bello del mondo. E questa canzone va proprio a raccontare quello. E nell'88 qualche fatto simpatico, vediamo un po', c'era un cult condotto da Umberto Smaila ai tempi, il quiz notturno, che raggiunse il picco di popolarità proprio nell'88, diventando un appuntamento fisso per milioni di italiani grazie alle celebri Portobello e alle ragazze Cin Cin. Parliamo di Colpo Grosso, che fu davvero un grande successo, e molti ragazzi magari di oggi non ne sono a conoscenza di questo programma, possono andare a cercarlo, a documentarsi un pochettino, perché davvero fu un grande cult, ma con la C maiuscola e con la K a seguito, per rafforzare questo programma condotto ai tempi da Umberto Smaila. Altra canzone, poi andiamo anche a ricordare quelli che sono gli appuntamenti della settimana, perché davvero siamo in una settimana importante. Abbiamo la domenica con il pranzo cantato, abbiamo il sabato con la diretta televisiva, abbiamo davvero un mese di maggio importante, perché appunto festeggiamo anche i 2 anni di Radio Liscio proprio in presenza domenica alla Pescara di Valdengo, mentre sabato sera ci sarà l'orchestra di Alex Biondi che allieterà proprio Valdengo. Altra canzone, orchestra da ballo contemporanea, Sonia Mori, che abbiamo visto da poco, qualche settimana fa, proprio in diretta su Prima Antenna, e protagonista La Peschiera. La canzone si intitola Bambola d'amore, con la D, con apostrofo. Specifichiamola bene, bambola d'amore.
1: Una canzone che si chiama Bambola d'amore.
0: Ci sapeva questo, lo so, l'apostrofo era giusta.
1: Fai così.

Brava Sonia Mori, in questa giornata, in questa diretta, in questo martedì, dove iniziamo già appunto a pensare a quello che sarà il weekend. Alex Biondi, l'abbiamo detto, alla Pesca di Valdengo con la diretta su Prima Antenna, e poi a seguire la domenica il pranzo cantato con la partecipazione di Sonia De Castelli e Marco Zeta, che verranno a fare grande casino, grande feste. Sarà davvero un pomeriggio davvero memorabile, perché festeggeremo i 2 anni e poi vivremo ovviamente anche gli anni d'oro della musica da ballo con anche le canzoni popolari. Oggi, sempre il 12 maggio, leggevo anche che la giornata mondiale della fibromialgia, dedicata alla sensibilizzazione su questa sindrome cronica, quindi mandiamo un pensiero anche a coloro che hanno questa problematica. E vi ricordo anche il 16, che questo sabato saremo con Simona Sorbara, con l'Admo in Tour e la partecipazione di Aido al Teatro Comunale di Cossato. Vi aspettiamo numerosi. Perché? Perché ci sarà una sfida fra la musica italiana e la musica straniera, e dovrò difendere la musica italiana a questa incombenza. Non vedo l'ora appunto che le corde vocali e consonanti tornino a posto al 100%, appunto per dare il meglio e soprattutto per parlare sul tema delle donazioni, questo tema che è un po' scomodo, ma se ne prendiamo conoscenza e consapevolezza sappiamo che possiamo tutti fare davvero la differenza. Quindi in un momento di divertimento avremo medici, avremo testimonianze di vita reale che vengono a raccontarci il loro punto di vista, e insieme possiamo far davvero la differenza. Altra carta, altra canzone. Arriva la canzone acustica. Allora, cosa ci cantiamo di bello, di tranquillo, di soft, e soprattutto una canzone che fa venire anche un po' fame, perché quando uno pensa al titolo di questa canzone, in primis pensiamo al nome di una donna, poi pensiamo però anche al nome di una pizza.

Margherita, poesia di Riccardo Cocciante, che durante anche qualche settimana fa che hanno mandato uno speciale sulla vita di Riccardo Cocciante, questa canzone è stata proprio il brano che l'ha portato al grande successo. Altra carta, altra generazione in arrivo, generazione silenziosa, Tony Renis, quando pensiamo a lui, quando pensiamo a lui, dimmi quando tu verrai.

Amorcita. Amorcita, come è stata detta la pronuncia sul filare della canzone, il titolo appunto di questo brano dell'orchestra di Cassina Pace, che fa parte del nuovo lavoro discografico, dove troviamo la fisarmonica, che abbiamo oramai approvato il fatto che è uno strumento eclettico, nel senso che va bene nel liscio, ma va anche bene nelle canzoni movimentate, nelle cumbie, nei balli di gruppo, ma anche nella disco music sta iniziando a prendere piede la fisarmonica, insieme addirittura anche al sax. Ci sono dei momenti in cui il sax fa da sottofondo, fa da canto al posto della melodia di una canzone magari cantata. Siamo quasi in dirittura di arrivo con l'archeologia del liscio, ma prima andiamo a spulciare qualche ricordo inerente all'anno in cui è nata Quando di Tony Renis, che era il 1962, canzone che partecipò al Festival di Sanremo ed è una canzone che simboleggia il corteggiamento impaziente, proprio con la frenesia. Oggi la chiameremo stalker, essere uno stalker in questo caso, lo stalkinaggio per coniugare il verbo. Mentre nel 62 si verificò un evento atmosferico raro e molto suggestivo, perché successe che nevicò sulla spiaggia del porto di Maratea in Basilicata, con i fiocchi che cadevano direttamente nel mare, un fenomeno eccezionale. Dal mare azzurro divenne il mare bianco. Questa l'ho aggiunta io, non era fra notizia. Nell'immaginario nevica tanto che il mare diventa bianco. Sarebbe stato proprio un fenomeno ancora più eccezionale, veramente da raccontare, e l'abbiamo raccontato un po' così, mettendoci un po' del nostro. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione millennials, che si sta continuando a scatenare con questa canzone di Sanremo di Elettra Lamborghini. La lanciamo così, sei pronto Marco? Lanciamo la canzone e voilà!

E voilà, torniamo nuovamente qua. L'abbiamo lanciata in maniera ironica perché voilà appunto equivale al titolo della canzone di Elettra Lamborghini presentata al Festival di Sanremo. Siamo ora invece giunti sempre con voilà, possiamo annunciare il collegamento con l'archeologia del liscio che viene proprio a trovarci ogni qualvolta che raggiungiamo indicativamente metà del nostro viaggio con la melodia italiana. E lo facciamo sempre felici perché abbiamo dei video che sono davvero delle reliquie che in giro non ci sono. Quest'oggi protagonisti Renzo e Luana con la canzone intitolata Tradizioni. Le tradizioni sono importanti, dobbiamo continuare a portarle avanti. Questo è uno dei punti cardini di Radio Liscio, quello di portare appunto avanti le tradizioni, perché nelle tradizioni ritroviamo i nostri valori che sono quelli da trasferire alle generazioni future. E con questa saggezza di oggi 12 maggio ci colleghiamo con l'archeologia del liscio.

Bella atmosfera, ci siamo gustati questa canzone appunto Renzo e Luana con le tradizioni e salutiamo la Valpadana che è sintonizzata con noi perché ormai siamo un po' in tutta Italia, in tutta Europa, in tutti i continenti, in tutto il mondo e forse anche sugli altri pianeti, però non ci hanno ancora scritti, attendiamo il messaggio da qualche, che ne so, tipo la Nettuno non ci scriverà, Marco, possiamo dirlo, perché lì proprio non c'è Nettuno e di conseguenza non ci scriveranno, però magari che ne so, Venere, Marte, Giunone, Plutone. Ti è piaciuta questa? 3313356565 per tutti i pianeti sintonizzati con noi. Altra carta, altra canzone, arriva la canzone acustica. Prima abbiamo cantato Margherita e dobbiamo fare una canzone che porta il nome di una donna, una di quelle canzoni che ha attraversato davvero le generazioni in lungo e largo e continuerà a farlo, perché anche i bambini di oggi, gli adolescenti la conoscono quando si intona questo brano.

Rocco Granata, canzone che ci riporta indietro, indietro, indietro, indietro, indietro al 1959. Il pubblicato come 45 giri, divenne un hit internazionale, scalando le classifiche non solo dell'Italia ma anche del Belgio, della Germania e della Norvegia, quindi andò proprio in alto, quasi al Polo Nord, arrivò fin da Babbo Natale. E anche lui, quando appunto arrivavano i bambini per il regalo, che si chiamavano le bambine Marina, oh Marina, Marina, Marina, da Babbo Natale, cantava anche lui la canzone. Bella questa immagine, ti piace Marco l'immagine di Babbo Natale che canta Marina? Generazione Baby Boomers in soccorso in questa diretta, in questo 12 di maggio. Arriva Gianni Morandi, prendiamo l'ombrello perché scende la pioggia solamente per questi 2 minuti e 30 secondi circa, poi torna il sole.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Andiamo via con Marianna Lanteri e la sua Parlami d'amore. Quest'estate sarà protagonista in giro per tutta l'Italia a portare la musica da ballo, una ventata davvero di grande musica, perché è una delle beniamine più amate del panorama da ballo. Mentre scende la pioggia, non lo sapevo, ma vinse Canzonissima nel 68 superando Claudio Villa e Orietta Berti. Appunto, fu un grande successo per Gianni Morandi, e questa canzone ha un significato che ruota attorno alla malinconia e alla fine di una storia d'amore, dove la pioggia simboleggia metaforicamente le lacrime e la tristezza del protagonista. È vero, è quando uno piange o sembri pioggia o sembri una fontana, e l'immaginario potrebbe essere un pochettino quello. Andiamo avanti salutando anche coloro che sono sintonizzati con Teleantenna, con Studio 1, con Prima Antenna, sono in tantissimissimissimissimi, e per tutti quanti arriva la canzone regalo, perché oggi lo sappiamo, il 12 di maggio qualcuno farà il compleanno, e per tutti sintonizzati vi meritate in regalo una canzone della generazione X dal titolo A Lei, quindi al femminile ma anche a lui. Per coloro che festeggiano arriva Anna Oxa, a te la linea.

0: Era lei, Anna Oxa, bella canzone 1985. Sulle note di questo brano andiamo un po' a ricordare gli appuntamenti del weekend, così ci prepariamo e magari chi si è sintonizzato adesso gli scopre per la prima volta, dice: non ne posso fare a meno. Verrò il 16 alla Peschiera di Valdengo con Alex Biondi con orchestra, ci sarà la diretta con Radio Liscio e con Prima Antenna in televisione. Per quanto riguarda me personalmente, per chi volesse unirsi al Teatro Comunale di Cossato, sempre in provincia di Biella, con l'admin tour e la partecipazione di Aido, mentre domenica si rimane alla Peschiera per vivere i 2 anni di Radio Liscio con la partecipazione di Sonia De Castelli e Marco Zeta e gli anni d'oro della musica da ballo. Quindi ci sarà la festa per i 2 anni, sicuramente ci sarà la torta, ma non abbiamo problemi di glicemia, perché se mangiamo i dolci e poi balliamo ovviamente smaltiamo tutto quanto. Ringraziamo il nostro Marco Sasso dietro il cinghia, che anche lui sarà protagonista domenica con la sua chitarra elettrica a 380 volt, perché diciamolo che è la chitarra elettrica potente. L'ultima canzone per salutarci, orchestra da ballo contemporanea a ritmo di cia cia cia, Benvenuto amore il titolo del brano. Ci salutiamo con Roberto Tagliani, a domani.
1: Allora, ragazzi, restiamo in tema perché arriva il cia cia cia, il mio nuovo disco, eccolo. Benvenuto amore.
2: Vivo già da tempo come un sogno.

0: il mio nuovo cha-cha-cha.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
2: Sta per arrivare la notte in cui tutto può accadere. Alla Peschiera Club di Valdengo Biella, domenica 21 giugno ore 15:30, va in scena Abracadabra, la notte dei miracoli. Un international magic show con i più grandi illusionisti. Walter Maffei, Mirko Menegatti, Shezan, Alberto Giorgi e Laura, Didi Mazzilli, Disguido. Un cast straordinario per uno spettacolo unico, sorprendente, irripetibile. Biglietti in prevendita, ingresso 30 euro con biglietto lotteria omaggio. Prenotazioni anche online sulla peschieraclub.it o al 331 420 75 65. Abracadabra, la notte dei miracoli. Lasciati stupire.
3: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
4: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Matteo Tortora, Aria di casa.
1: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. La Champions corre sul filo dell'incertezza dopo il Milan da oggi ritiro. Cade anche il Napoli nel Monday Night della 36esima di A. Al Maradona ha battuto 3-2 dal Bologna dopo aver rimontato un doppio svantaggio, ma resosi ad una super rovesciata del subentrato Rowe. E così partono poi a quota 70 più 5 sul Como quinto, dovranno racimolare 3 punti nelle ultime 2 tra Pisa e Udinese per blindare il pass per la Coppa più desiderata. Rimbrotto soft per i suoi da Antonio Conte.
3: Come dico sempre, se non si può vincere è meglio non perdere, però dobbiamo prendere questa partita e il risultato è negativo e ci riporta sicuramente con i piedi per terra e sappiamo benissimo che mancano 2 partite. Dobbiamo cercare di conquistare un posto in Champions e poi vedremo.
2: Intanto oggi è previsto un vertice per la sicurezza a Roma in vista del derby Roma-Lazio, chiave per la Champions dei giallorossi, dopo che la Lega Calcio ha ufficializzato che la stracittadina si giocherà alle 12.30, così come le altre gare decisive Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli. Non è ancora esclusa l'ipotesi del lunedì sera. La Serie A propone anche di far slittare la finale di tennis fissata per domenica alle 17 al Foro Italico. Voltiamo pagina, tennis, il derby inatteso che vale i quarti degli internazionali d'Italia. Ore 15, Jannik Sinner contro Andrea Pellegrino, 29enne proveniente dalle qualificazioni, capace di sbarazzarsi ieri del quotato USA Francis Tiafoe. Tanto ieri il numero 1 del mondo ha centrato la 13esima vittoria di fila sulla terra, lasciando solo 2 games all'australiano Popirin, praticamente un allenamento.
4: Onestamente sto soltanto attento alle scelte che faccio in campo e poi il risultato è una conseguenza. Sto cercando di controllare quello che posso controllare e il resto cerco di adattarmi.
2: Alla caccia di quarti anche Musetti, ore 11 contro il norvegese Ruud. Darderi alle 14.30 opposto al tedesco Zverev. Ieri debutti positivi dei doppi Errani, Paolini, Bolelli, Vavassori. Ciclismo, archiviate le 3 tappe in terra bulgara. La prima giornata di riposo, il Giro d'Italia riparte da Catanzaro per arrivare a Cosenza dopo 138 km. In maglia rosa l'uruguaiano Silva. A 10 secondi, 2 tra i grandi favoriti, il danese Vingegaard, il nostro Pellizzari. Ed è tutto, a più tardi.

bella gente, buon martedì 12 maggio 2026. Stamattina sono un po' tardo, sono un po' impacciato, sono un po' lento. Sarà che c'è un pochino di vento, non molto, mi dicono che a Milano addirittura dicono di non uscire di casa fino alle 14, o quantomeno di non frequentare i parchi che potrebbero venire giù gli alberi. Se non ci fosse stato il cinghia che all'inizio diceva luce, già la luce, avevo dimenticato di accendere la luce, e poi mi ero predisposto il microfono, perché avevo il microfono spostato tutto da una parte e l'ho portato davanti. Vuol dire veramente che la famosa the morning after the night before, la mattina dopo la notte prima, quando la notte è stata un po' complicata. Per te è stata complicata, cinghia? Non mi sembra, sei paccioso come sempre, tranquillo. Lui ha già iniziato con 10 minuti di Lillo in braccio, quindi assolutamente relax, relax. Allora, oggi 12, comunque c'è un bel sole, questo venticello, questa brezza che c'è qui, che non è forte. Difatti hanno detto che è più imperversato.

Anche in Lombardia e in Veneto, che qui in Piemonte. In Piemonte solo attorno alla zona di Novara. Dicevo, 12 maggio è il 132esimo giorno dell'anno. Ne mancano 233 a fine anno. C'è una schiera di santi, perché oggi si festeggiano i santi Nereo e Achilleo, ma anche Pancrazio. Nomi che andavano molto di moda un 2000 anni fa circa. Oggi è la giornata mondiale della fibromialgia. Cos'è la fibromialgia? Aspetta, perché me la sono salvata. Allora, la fibromialgia è una malattia. Fibromialgia, cosa cavolo è la fibromialgia? Ecco, allora, è una sindrome caratterizzata da dolore muscoscheletrico cronico e diffuso, spesso accompagnato da affaticamento, stanchezza, disturbi intestinali, alterazioni del sonno e dell'umore, ansia, depressione, problemi cognitivi, esempio di attenzione e memoria, che possono avere un rilevante impatto sulla qualità di vita dei pazienti. Ecco, quelli che poi sono i malati immaginari, no? Io per esempio, se leggessi tutti questi sintomi, direi: oddio, la fibromialgia, perché stanotte ho dormito così, ho questo senso di stanchezza, affaticamento, ho questa alterazione dell'umore, ma che ansia, il cinghia qui che mi chiede il microfono, ho l'ansia, problemi cognitivi, aspetta che se non mi scrivo tutto non mi ricordo cosa devo dire, ho la fibromialgia. Se invece uno dice vabbè, ok, vi ho detto che cos'è la fibromialgia, ma è ovvio che bisogna avere questi sintomi qua fissi per un po' di mesi, allora vuol dire che sei ormai da cremazione. Allora, è anche la giornata mondiale delle infermiere, perché oggi è la data, non mi ricordo se di nascita o di morte, di nascita, perché nacque a Firenze, di Florence Nightingale, che è stata quella che ha praticamente codificato il lavoro delle infermiere. Va bene, basta, primo brano di oggi, Terre di Mare, con questo sole bellissime da vivere. Ma attenzione, la meteorologia ha detto che fino a mercoledì, giovedì prossimo, quindi fino al 20, ci sarà tempo alterno e anche freschetto. Terre di Mare della Claudia Scarciafratte. Sei pronta a farla partire tu? Perché se no imbesuisci a ascoltarmi e...

Oh, un commento orrendamente maschilista sulla Claudia Scarciafrate che cantava respirerò e per forza coi polmoni che ti ritrovi. Non è, è una constatazione non maschilista, ma che viene accettata come dovrebbe essere accettata come complimento. Di solito le donne, quando viene fatta con eleganza, la accettano come complimento. Buongiorno a tutti da Margherita di Genova. Ciao Margherita, oggi sei stata la prima a mandare il messaggio. Buongiorno da Guerrino di Latina, siamo nel Lazio. Ciao Ettore, ciao Cinghia, Paolo da Genova. Volevo ascoltare gentilmente la canzone Le tre campane di Daniele Comba. Grazie carissimi, tanti saluti Ettore e Cinghia. Lui si diverte sempre a cercare canzoni strane, pensando di metterci in difficoltà, ma noi abbiamo l'intelligenza artificiale del Cinghia e troviamo tutto, anche le cose più sfrenate, tutto troviamo. Buongiorno Ettore, un saluto anche al Cinghia da Enrica. Per favore, mi piacerebbe sentire una canzone di Galassi. Non oggi, non ce l'ho in scaletta, domani senza dubbio, perché so che il nostro programmatore è il supremo, e poi sono la stessa persona, è in ascolto, attento e diligente su tutto quello che succede, anche perché questa settimana è partito l'Euro Song Festival. Dopo vi dico le quote degli scommettitori. Buongiorno Ettore da Nonna Rina di San Giorgio, qui oggi vento forte, un saluto a tutti gli ascoltatori. È previsto in tutto il nord Italia il vento forte oggi. Bentornato Ettore, ecco questo l'ho saputo io. Bentornato Ettore, per una settimana è mancato il segnale, potrei ascoltare una canzone di Ligabue. Grazie Ettore. Max di Ozzano in provincia di Bologna. Sì, pare che il network teleantenna abbia avuto qualche problemino, ma adesso è stato risolto, siamo tornati in onda in tutta la zona che copre teleantenna, quindi Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana Lazio e la provincia veneta di Belluno. Ciao Ettore Cinghia, siete in ascolto. Siete fantastici, Graziella da Verniasco, siete fantastici. Lui non parla, è lì che si coccola il cane, mangia i cracker, beve il tè e ogni tanto schiaccia un bottone, capirai che fatica che fa quell'uomo. Non esaltatelo troppo, che poi dopo si monta la testa, è capace perfino di chiedere un aumento. Guardate che non è mica così semplice nella sua vita sotto i suoi baffi alla Gengis Khan. Ciao Ettore, finalmente oggi vi vedo, erano un po' di giorni che eravate spariti e te l'ho detto, c'erano problemi con teleantenna, meno male che siete tornati perché fate tanta compagnia. Grazie Sabina di Cencenighe Belluno. Ciao Sabina, ti hanno mai rapita? C'è stato il ratto delle Sabine, magari facevi che battutona. Primavera di Sandro Giacobbe, vai, primo vintage di oggi. Arrivò 16esima Sanremo nel 1983. Sandro Giacobbe è sparito l'anno scorso purtroppo e la famiglia lo tenne nascosto per un po' di mesi che lui era morto, però poi ha dovuto dichiararlo. Primavera di Sandro Giacobbe, se la fai partire, grazie.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Con me? Dai, andiamo. Questo periodo qui si può andare anche al mare. Ho la moglie che continua a menarmi. Sei sempre chiuso in quell'ufficio a fare la tua radio. Vai fuori, prendi

Oh, era Matteo Tassi con Parti con me. Intanto oggi, wow wow wow. Allora, buongiorno a te Ettore Alcinghia, da Laura, da Umbertide in provincia di Perugia. Buongiorno, siete mancati? Questo non lo sapevo, finalmente si rivede il canale, grazie per la compagnia che ci fate, Irma da Roma, quindi era 97, mancava teleantenna. Oh, siamo collegati ovviamente in diretta in Radio Liscia Visione con Prima Antenna TV, Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, e con Studio 1 Lombardia, il mitico canale 95. Ciao Ettore, anche qui, finalmente ti rivedo dopo giorni che eri sparito dal video. Al posto tuo trasmettevano TV6. Confermo, immagini, non ti dico che rabbia. Ora, finalmente, sei qui. Se puoi, mi faresti ascoltare Semino Rossi con L'Universo per me? Vediamo domani. Grazie infinite da Teresa da Genova. Vi voglio bene, anche noi. Anche noi ti vogliamo bene, anche il Cinghia. Cinghia, le vuoi bene? Fatti vedere con l'espressione di quello che vuole bene. Fatti vedere. Lo metto in crisi quando gli chiedo queste cose qui. Ecco, fatti vedere con l'espressione. Adesso sta, cioè, fatti vedere con l'espressione di quello. Ecco, questa è l'espressione del Cinghia, che è la sua espressione di vi voglio bene. Ok? Ecco, perfetto, grazie. Basta adesso non traumatizzarli più di tanto. Allora, secondo vintage di oggi. Un grande, io l'ho conosciuto, l'ho intervistato un sacco di volte, anche lui come Mal non ha mai imparato a parlare bene in italiano, benché sia diventato italiano, Shel Shapiro. Allora, Shel Shapiro, imperverso ormai da 60 anni, con i Rocks, poi si è messo da solo, ed è eclettico. Lui fa colonne sonore per film, fa canzoni per sé, fa canzoni per gli altri, ed è una persona veramente per bene. È un ragazzo del 1943, quest'anno ne fa 83 anche lui, e nel 1987 lanciò un album che aveva all'interno un brano che era poi la title track, il brano locomotiva, Per amore della musica. Cioè l'album si chiamava Per amore della musica e uno dei brani era Per amore della musica, che poi lui lo considerò talmente bello e significativo che diventò un singolo. Allora, questa canzone è dedicata ai gemelli di Cilavegna. Cilavegna è un paesino della Lomellina, famoso perché ha dato i natali a personaggi famosissimi che sono passati nella storia, per esempio Marco Pugno, ve lo ricordate? Marco Pugno è stato un grande romano, condottiero romano, sanremese, i grandi condottieri, registi di cose importanti, eccetera eccetera. Ma i gemelli di Cilavegna mi dicono che ci rappresenteranno, pensa te, alla settimana del Liscio di Gatteo Mare. Io ho questa fotografia, te l'ha mandata il Supremo, la fotografia dei gemelli di Cilavegna. Aspetta che te la mando io. Te la mando io al Cinghia Marco Sasso. Ce l'hai? Eccola qui. Tu dovresti averla ricevuta, quindi puoi far vedere la fotografia dei due gemelli. Sono quello a sinistra e quello a destra. L'hai ricevuta? L'hai ricevuta? Sì, falla vedere, questi sono i due gemelli di Cilavegna. Sì, dai, su, fai vedere che sei rapido. Io te l'ho mandato. Stiamo parlando di tecnologia telematica in diretta, live. Allora, fammi vedere, non sei in grado di far vedere i gemelli di Cilavegna. Riesci a mandarmeli per dopo? Io mando il pezzo, tu dopo me li puoi far vedere, non lo sa. È martedì, non lui lunedì martedì ha una carburazione lenta da morire. Per amore della musica, Shel Shapiro.

música, una musica, non è stato semplice, non è stato mai. Ho mangiato polvere come tutti gli ultimi, imbrogliato donne belle come marinai. Non mi vergogno a dirtelo, chiuso nel mio angolo, qualche volta in cuore mio pianto anch'io.

Per amore della musica, Shel Shapiro. Per i gemelli di Cilavegna, sei riuscito a tirar giù la fotografia che ti ho mandato dei gemelli di Cilavegna o no, cinghia? Me li puoi far vedere? Sì, eccoli qua, sono quello a sinistra e quello a destra. Come si chiamano? L'ho chiesto al personaggio in mezzo, che è il nostro supremo, eccola qui, al primissimo piano. E il personaggio in mezzo, che è il nostro supremo, gli ho chiesto come si chiamano i due gemelli di Cilavegna, e la risposta è stata chiarificatrice, è stata piena di luminosità, i gemelli. Quindi non si sa come si chiama, sono i gemelli di Cilavegna. Saranno gli inviati di Radio Liscio al festival di Gatteo, la settimana del Liscio di Gatteo a Mare. Va bene, allora abbiamo fatto anche questa. Hanno detto tra le altre cose che ascoltano tutti i giorni, seguono tutti i giorni Radio Liscio e Canzoni Senza Frontiere, quindi ciao ciao ai gemelli di Cilavegna. Allora, mi sembra di sentire mia moglie qui. Non fumare! Adesso non solo non me lo dice lei quelle 7-8 volte al giorno, giusto per non essere lancinante, ma ci si mette anche l'orchestra di Franco Bagutti, e per renderla più assimilabile questa non fumare ce l'hanno fatta.

0: nostra Giada dice non fumate, non fumate.
1: Sì maestro, ma Giada dice anche la gomma ti può aiutare. Qui non si chiama gomma.
2: Come si chiama Walter?
1: Si chiama cicles.
2: Ah davvero?
1: Sì.
2: Allora adesso lo imparo.
1: In Piemonte cicles.

0: Non fumare.
1: Grazie.
2: Non fumare. L'orchestra di Franco Bagutti. No, dicevo di mia moglie che mi dice non fumare. Io mi ricordo 45 anni fa che lei non rimaneva incinta, e allora siamo andati da un grande professorone a Losanna a livello mondiale, il professor Merz, all'epoca era quello che aveva fatto avere i figli la Sofia Loren, e questo fece gli esami a tutte e due e disse: lei la lascio perdere, lei deve smettere. Lui parlava in quattro lingue sempre col suo accento tedesco. Lei però deve adesso smettere di fumare. Vediamo cosa succede con lei che ha smesso di fumare, poi eventualmente mi occupo di signora. E ho detto va bene, smetto di fumare. Quindi io la mia ultima sigaretta l'ho fumata il 21 di agosto 1981. Me lo ricordo perché finii il pacchetto e da quel momento dissi: questa è anche una forza di volontà, rendetemene atto, è una forza di volontà. Io dissi: da questo momento va bene, non fumo più, perché me l'ha detto il medico e perché lei deve rimanere incinta. Dopo il quarto figlio è stata lei che mi ha chiesto di rimettermi a fumare, quindi adesso è... Che poi io non ho mai più fumato sigarette, io sono un fumatore di sigaro che non lo aspiro, quindi i miei polmoni sono pulitissimi, l'ho dimostrato ai figli che me la menavano, non sono andato a fare tutti gli esami, i miei polmoni pulitissimi, che io non aspiro il sigaro, non rompetemi le cosiddette, perché almeno un vizio lasciatemelo, non bevo, non mi sono mai drogato, c'è una certa cosa che mi piaceva tanto che ormai non mi riesce più, un vizio lasciatemelo per piacere, non ridere cinghia, che a te non è concesso ridere, ecco, allora, romantico. Devi essere più romantico, anch'io, romanticismo. Graziano Cianni.

romantico era Graziano Cianni, 11:43. Devo accelerare, se no non riesco a passare tutto quello che devo passare nella prima ora di Canzoni Senza Frontiere. Intanto un saluto a tutti da Walter e Anna di Novara, sempre presenti. Buona giornata, e buona giornata anche a voi Walter e Anna. Terzo vintage di oggi. Una canzone non delle più conosciute di Adriano Celentano, questo ragazzo del 38, che ormai li ha compiuti 88 anni quest'anno, cantava nel 1960 Impazzivo per te, che come lato B aveva Rock matto, ebbe più successo Rock matto, quindi il lato B della Impazzivo per te, anche se Impazzivo per te viene ricordato dai fanatici di Adriano Celentano.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Chiesta da Paolo di Genova. Applausi in paradiso per tutti quelli che ci sono andati. Ruggero Scandiuzzi.
2: Quelle gite al mare.

applausi in paradiso per Paolo di Genova era Ruggero Scandiuzzi. E siamo arrivati ai vinili di casa Andenna, mentre è cominciata anche quella simpatica consuetudine che, vedendolo io nel mio schermo, perché siamo collegati comunque anche visivamente col cinghia, mi ricorda tanto le slot machine. Quando lui comincia a mangiare i cracker, il movimento è questo, ma proprio rapido, come quelli che infilano le monetine nelle slot machine e poi tirano, cioè praticamente tirano, perché è il movimento della leva, no? Questo d'ora in poi sarà il rumore che avrò nelle orecchie, il rumine e il movimento del braccio fino alle 13, fino alla fine della trasmissione di Canzoni Senza Frontiere, perché lui è un metodico regolare, proprio con questo movimento, perché poi è rapidissimo. Va bene, i vinili di casa Andenna, oggi vi faccio ballare con i vinili di casa Andenna. Vi faccio ballare perché sono due pezzi meravigliosi. Questo è 112esimo nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre, redatta dalla rivista Rolling Stone. Lui è Eddie Cochran, che scrisse, Eddie Cochran è stato un cantante definito dello stile rockabilly, e ebbe una vita molto sfortunata, perché era un ragazzo del 1938, morì a 32 anni nel 1960 in un incidente d'auto in Inghilterra, mentre era in Inghilterra a cantare i suoi pezzi. Nel 1958 lanciò questa stupenda Summertime Blues, che comunque è ancora ricordata ed è 112esima fra le 200 canzoni più belle di sempre. Summertime Blues, Eddie Cochran.

0: You said, quote,
1: I'd like to help you, son, but you're too young to vote.
0: Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime.
2: Summertime Blues di Eddie Cochran, la versione originale. Bravo anche a trovare il filmato, devo dire, al cinghia. Allora, 11:55 praticamente. Buongiorno, grazie per la vostra disponibilità. Vorrei dedicare una canzone a Firmino e Angela di Villardora, piemontesina bella, grazie mille. Il cinghia mi ha detto: va bene, ma non è una canzone da Canzoni Senza Frontiere. Sì, per carità, ve la possiamo passare, ma ci sono tante altre belle trasmissioni in su Radio Liscio. Per esempio, Piemontesina Bella è una canzone da simpatici italiani, per esempio, perché è nello stile stesso della trasmissione. Poi, per carità, ve la passeremo noi, perché siamo magnanimi e, come dici, disponibili, per cui ben volentieri, come si dice, ben volentieri. E dopo Eddie Cochran, mentre io saluto già le amiche e gli amici di Prima Antenna TV, che alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere si staccano, mentre restano in collegamento fino alla fine, quindi fino alle 13, quelli di Studio 1 in Lombardia sul canale 95 e quelli di Teleantenna Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Provincia Veneta di Belluno, loro restano. Quindi ciao amiche e amici di Prima Antenna, a domani. Boom boom d'amore, questo cuore che batte boom boom boom boom boom boom, con il ritmo e la voce di Daniela Cavanna, e andiamo in conclusione.

0: Din don din don, come sapete ad ogni capodora qui su Radio Liscio ci sono le reclam e le news, ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
3: Sta per arrivare la notte in cui tutto può accadere. Alla Peschiera Club di Valtengo Biella, domenica 21 giugno ore 15:30, va in scena Abracadabra, la notte dei miracoli. Un international magic show con i più grandi illusionisti. Walter Maffei, Mirko Menegatti, Shezan, Alberto Giorgi e Laura, Diri Mazzilli, Disguido. Un cast straordinario per uno spettacolo unico, sorprendente, irripetibile. Biglietti in prevendita, ingresso 30 euro con biglietto lotteria omaggio. Prenotazioni anche online sulla peschieraclub.it o al 331 420 75 65. Abracadabra, la notte dei miracoli. Lasciati stupire.
4: Radio Liscio Notizie.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi, apriamo con il Medio Oriente. Diventa operativa la pena di morte in Israele. Oggi il Parlamento ha approvato l'istituzione di un tribunale speciale per l'attentato del 7 ottobre, esplicitamente citata la pena capitale per gli imputati. Sanzionare gli ebrei per vivere in Giudea e Samaria è inaccettabile. Protesta intanto il premier Netanyahu all'indomani del varo di sanzioni europee contro i coloni violenti in Cisgiordania. Rischio di contagio tra la popolazione molto basso, ma massima cautela in Italia. Il ministro della Salute ha diffuso la circolare con le linee guida sia per ospedali e uffici sanitari di frontiera che per le persone che hanno avuto contatti anche indiretti con i passeggeri della nave con il focolaio del virus. Quarantena fiduciaria per i contatti a basso rischio, obbligatoria per quelli considerati ad alto rischio. 4 le persone isolate a vario titolo in Italia. Intanto in Spagna, conferenza stampa congiunta tra il premier spagnolo e il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, che certifica 9 contagiati dal virus nella nave olandese, che nel frattempo è ripartita da Tenerife alla volta di Rotterdam. Niente Consiglio Europeo della Cultura a Bruxelles per il ministro Alessandro Giuli, ancora al centro di polemiche e indiscrezioni dopo il brusco licenziamento dei vertici del suo staff, vicini peraltro a Fratelli d'Italia. Ieri colloquio di un'ora a Palazzo Chigi con la premier Meloni, ribadito il sostegno al ministro, dice la nota ufficiale. Meloni striglia Giuli, scrivono invece stamattina alcune fonti stampa. Intanto entra nella polemica l'ex segretaria del ministro Elena Proietti, che in un'intervista contesta il licenziamento con una PEC. Io assente a New York, stavo male, dice, citando un ricovero. Intanto oggi alla riunione dei ministri della cultura dei 27, tra i dossier sul tavolo c'è un'altra dolente nota della cultura italiana, la controversia partecipazione della Russia alla Biennale di Venezia. Ed è tutto, a più tardi.
4: In diretta da casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

vedo io. La storia ci insegna, una volta, quando c'erano le Olimpiadi in Grecia, le guerre, per consenso unanime, si sospendevano. Si facevano le Olimpiadi e dopo riprendevano. Oggi lamentano, questo non può intervenire, no, quell'altro non può venire, no, perché... sono quelli che fomentano ulteriormente delle situazioni già guerrafondaie in giro per il mondo. No, no, lui sta facendo guerra, non può venire. Una volta sospendevano tutto e dicevano: no, sono i giochi olimpici, ci si compete sportivamente, dopo riprendiamo la guerra, ma adesso se giochiamo fra di noi, che secondo me era una cosa più salutare, va bene, ma è un'opinione assolutamente personale, ma riguardando quelli che sono i fatti della storia. Allora, la chiave, ecco, la chiave di volta di tutte queste diatribe, che ci sono quelli che assolutamente vogliono essere contro, perché io devo essere contro, alla bocca. Ragazzi, mi vede con più calma. C'è un vecchio proverbio che diceva: l'uomo non vive 100 anni, ma si cruccia abbastanza per 1000. È vero. La chiave, Maurizio Medeo, vai Maurizio. La musica, questa unisce sempre i popoli. La musica e l'amore. L'amore ce n'è un po' meno in questi ultimi anni.

La chiave buttata in mare da Maurizio Medeo alle 12.10. Questa è Canzoni Senza Frontiere. Riciao a tutti e a tutti. Oggi, martedì 12 maggio 2026, è il 132esimo giorno dell'anno. Ne mancano 233 a fine anno. I santi sono Nereo, Achilleo e Pancrazio. Ben tre fra i più generali, perché ce ne sono sempre una caterva di santi, ma questi sono i principali secondo il Vatican News, il repertorio del Vaticano. È la giornata mondiale della fibromialgia, che è questa sensazione di dolore continuo, di ansia, depressione, mancanza di sonno, e insomma è un po' la descrizione di tutti i mali come fibromialgia. Ed è la giornata mondiale delle infermiere donne, mentre adesso abbiamo il mio amico Riccardo Del Turco. Quanti bei giorni abbiamo passato assieme a cavallo tra gli anni 68 e 70 con Riccardo, che è vivo, è un ragazzo del 1939, quindi quest'anno fa 87 anni, e ha scritto delle bellissime canzoni, come per esempio questa Figlio Unico, che era la cover di una canzone brasiliana che si intitolava Trem das Onze, ed era cantata da João Rubinato. Lui l'aveva incisa nel 1964, Riccardo l'ha ripresa, l'ha trasformata in italiano, perché è tutto un altro tipo di discorso, e l'ha fatta diventare Figlio Unico. Non si era ispirato a me perché non ci conoscevamo ancora, ci siamo conosciuti 2 anni dopo, però io sono per esempio un figlio unico, addirittura un nipote unico, perché mia mamma aveva avuto solo me. Riccardo Del Turco,

Ma com'è vera questa canzone? Io, figlio unico, me lo ricordo benissimo, perché dovevo tornare a casa la sera, sennò per esempio c'era la mia nonna che andava in fibrillazione. E mi ricordo la prima notte, e avevo già quasi 20 anni, credo, che passai fuori di casa perché accolto nell'abitazione di una giovane fanciulla. Quando tornai la mattina, ma ero un po' imbarazzato perché dovevo giustificarmi, ma c'era riunione in famiglia, tutti fermi che aspettavano: dove sei stato, cosa hai fatto, perché non hai avvertito, perché all'epoca non c'erano i telefonini, per cui già avvertire diventava, magari era una decisione presa a luna di notte, all'improvviso: cosa fai, prendi il telefono e chiami, oh, sto fuori di casa oggi. E quindi mi ricordo che fu divertente. La cosa poi venne accettata perché intervenne mio padre, eccetera. Beh, insomma, ormai alla sua età può anche farle certe cose, da maschio aveva capito la situazione. Va bene, figlio unico di Riccardo Del Turco. E adesso oggi è tutto terre di mare, siamo partiti con la trasmissione con terre di mare, adesso acqua di mare è respirato il nostro programmatore oggi, comincia a sentire il profumo del mare dell'estate che si avvicina, ci vorranno ancora una settimana almeno. Acqua di mare della Lara Agostini è stata una canzone della settimana di Radio Liscio.

0: Radio Liscio. Non c'era, c'è.
1: Uè, Moreno il biondo, con il Tassinari al sax, roba di grande musica. Amico sole e la mia gente, bello, qui siamo in piena Romagna.

É uma coisa. Mi piace che il cantante di Moreno il Biondo e l'orchestra a grande evento, il finale, Mauro Ferrara, il finale deve sempre farlo con l'acuto, perché è una cosa che fa impazzire il pubblico, poi richiama l'applauso. Bravo, bravo, bravo. Poi c'è un'altra cosa divertente, prima dei vinili di Casandena, al secondo, vi ho detto che oggi faccio ballare, attenzione a questo vinile di Casandena, perché siamo nel nirvana del rhythm and blues. Dicevo, ogni tanto il Cingheio veniamo colti da curiosità, non da dubbi, da curiosità, e ci chiediamo: ma quanti anni ha effettivamente questa cantante o questo personaggio televisivo? E lui, che ormai è un fanatico usufruitore dell'intelligenza artificiale, lo chiede all'intelligenza artificiale. Succede che neanche l'intelligenza artificiale riesce a stabilire, dice, non ci sono dati certi anagrafici su questo personaggio, che può essere la cantante piuttosto che la presentatrice televisiva. E questo è incredibile, come riescono su tutta internet a nascondere la propria età. Devono esserci delle società, delle agenzie specializzate nel nascondere questo dato misterioso e segreto, perché come fanno a proprio non far apparire assolutamente la data di nascita, o che poi volendo si viene sempre a sapere, perché da qualche parte devono firmare un contratto e devono mettere la sua data di nascita, ma segretissima, non appare neanche nel, appunto, non c'è su internet, ragazzi, internet che sa tutto ormai di noi. Va bene, siamo nel 1972, un signore che si chiama Stevie Wonder scrive, cioè fa un album che si chiama Talking Book, da cui fu estratto come primo singolo questa canzone, che in un primo momento lui aveva scritto questa canzone per Jeff Beck, ma poi per l'insistenza del suo manager, il manager di Stevie Wonder, lo convince a cantarla lui stesso, perché era uno dei re del rhythm and blues. E pensate che nella classifica dalla quale traggo queste canzoni, nella classifica di Rolling Stone, la rivista che è la Bibbia mondiale per queste robe qui, è partita al 111° posto, che è la classifica che ho io, ma negli aggiornamenti sta risalendo posizioni verso il primo posto, verso il primo posto, non c'è, ma non è più al 111° posto, pare che sia già nei primi 100, ma ne parleremo più avanti. Allora, i vinili di Casandena, questo ragazzo del 1950, Stevie Wonder, che nel 1972 vince, tra le altre cose, il Grammy Award alla miglior canzone Rhythm and Blues e il Grammy Award per il Best Rhythm and Blues Vocal Performance Male, quindi il Grammy, il premio per il miglior, la miglior performance vocale di Rhythm and Blues fatta da un maschio. E chi è questo maschio? Stevie Wonder. E qual è la canzone? Pronti? Alzate il volume della radio. Pronti a ballare? Superstition.

c'era nessuno. C'era nessuno lì a seguirlo e a ballare. Grande Superstition, Stevie Wonder, quando già era incicciottato un po', lo è tuttora incicciottato un po', tanto che lo devono accompagnare sul palco perché se no sbanda. Mi spiace, mi dicono che è saltata la connessione con Studio 1, quindi sul canale 95 in Lombardia. Si sono persi la Superstition di Stevie Wonder, peccato, proprio all'inizio di Stevie Wonder, sarà stato un caso, ma c'era una volta un fiume. In Italia possiamo dire c'era una volta un fiume, il Po, c'era una volta un fiume l'Arno, c'era una volta un fiume, il Tevere, ne abbiamo tanti fortunatamente di fiumi che scendono rigogliosi dalle nostre Alpi e dai nostri Appennini. C'era una volta un fiume, adesso con l'impoverimento climatico è ridotto a un ruscello, poca roba, così ci canta la Francesca Mazzucca.

Allora, no, perché poi dicono c'è una nebbia oggi. Non è vero, c'è un sole meraviglioso. Sono le 12.38, la temperatura è fuori di 20 gradi, quindi piacevolissima. Anche se io tengo il cardiganino di lana, perché la sera no, non fa così caldo come sembra. Poi in effetti mi siedo lì a guardare la televisione, metto anche la copertina sulle ginocchia come gli anziani, perché o accendo il caminetto o la sera andiamo giù a 12-11 gradi, non fa caldo, insomma. Se voglio vedermi un bel film, ieri sera stavo vedendo un bel film, poi stava diventando troppo tardi, l'ho interrotto a metà, lo riprendo questa sera. 1962, quinto vintage di oggi. Un grande, all'epoca era un grande, era uno che aveva un grandissimo successo, cantava il barattolo, pissi pissi bao bao, cantava odio tutte le vecchie signore, cantava il pullover che mi hai dato tu. Sto parlando di Gianni Meccia, che nel 1962 cantava anche Domenica ti porterò a ballare. Quando un uomo faceva una promessa così importante ad una donna, c'era tutta una settimana di attesa, di immagini, di fantasia. Ok, mi porta a ballare, e poi torniamo a casa e magari ci fermiamo da qualche parte. Insomma, era tutto come dicevano quelli bravi latini, una consecutio temporum. Domenica ti porterò a ballare, Gianni Meccia.

era Domenica ti porterò a ballare di Gianni Meccia. I nati e i morti di oggi 12 maggio. Il 12 maggio del 1928 nasceva Bud Bacharach, un grande direttore d'orchestra, nonché compositore di colonne sonore. Quella che io mi ricordo con più piacere fu quella di Butch Cassidy and the Sundance Kid, un film del 1970 fatto niente po' sul totò di meno che Paul Newman e Robert Redford, che aveva quel bellissimo brano Raindrops Keep Falling on My Head. Ecco, questa l'aveva scritta, come tutta la colonna sonora, Burt Bacharach. Katharine Hepburn era nata nel 1907, il 12 di maggio. Famosa la sua relazione con un altro monumento del cinema, Spencer Tracy, e soprattutto il film bellissimo che io rivedo quando lo rimandano, lo rivedo volentieri, perché benché sia del 1952 mi pare, La regina d'Africa con Humphrey Bogart è un film assolutamente fantastico. Ha vinto non so quanti Oscar e ha avuto 12 nomination, 4 Oscar mi pare e 12 nomination, tanto per dire le attrici di livello. Rami Malek, 1981. Allora, Rami Malek è quel signore che ha interpretato splendidamente Freddie Mercury, la vita di Freddie Mercury nel film su Freddie Mercury dei Queen. E poi un grande allenatore, di una simpatia con questa sua faccia di marmo, Zdeněk Zeman, è del 1947, caspita, un anno più giovane di me, va bene, e poi morti. Oggi, 12 maggio del 1995, nasceva una signora cantante che io ho adorato, e lei era mia amica perché apprezzava il fatto che non ho mai dato le chiacchiere che ci sono state su di lei, che l'hanno fatta molto soffrire e che l'hanno tenuta lontano dal magico mondo dello spettacolo per 10 anni, con cattiveria, con questo pissi pissi bao bao dietro le quinte. Mia Martini era veramente una grande. Mi ricordo la prima volta che la conobbi, venne a Radio Monte Carlo nell'estate del 1972, stava avendo già un successo strepitoso ed era una donna dolcissima. Mia Martini è morta il 12 maggio del 1995, dicono per problemi cardiaci, l'hanno trovata morta a casa sua in provincia di Varese. Va bene, Matteo Tarantini, reset, resettiamo sia le buone che le brutte notizie e andiamo con il Matteo Tarantino alle 12.45. Wow, riusciamo a passare tutto, siamo in orario. Il Cinghi al telefono, non so se riesce a mandare il prossimo brano, perché quando è al telefono non è...

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Ok, allora se mi metti il talk, perché in questo momento c'è una riunione ai massimi vertici di Radio Liscio fra il Supremo e il Cinghia per cercare di risolvere questo collegamento che con Studio 1 TV in Lombardia resta acceso per 7-8 secondi, poi salta. Allora stanno facendo tutte le loro elucubrazioni tecniche. Vi dico che il film di oggi, 12 maggio, abbinato alla giornata di oggi, quindi quelli che oggi compiono gli anni come la mia amica Isabella Angius e anche la Gianna Tani oggi compie gli anni, che è stata la grande casting woman di Mediaset. Isabella era una mia segretaria, poi è diventata la segretaria della più grande produttrice di Mediaset, perché io ne ho create di persone che mica solo a livello così televisivo o radiofonico, anche a livello amministrativo. Allora, parlavo di Megalopolis, un film che dopo decenni di attesa rivede in pista Francis Ford Coppola, che aveva concepito un film alla fine degli anni 70 in cui lui vedeva una commistione, una trasposizione tra New York e New Rome, l'antica Roma, per cui ci sono tutti questi nomi che si rifanno all'antica Roma. Per esempio c'è Cesar Catilina, che è il vincitore del Nobel per l'invenzione del Megalon. Poi c'è anche Julia Cicero, figlia di Francis, che ha un interesse amoroso per Cesar, eccetera eccetera. Cosa c'entra il 12 di maggio? Che durante un momento di voce narrante del film viene detto: 12 di maggio, esamino l'archivio del procuratore distrettuale Cicero mentre indaga sulle cause della morte della moglie di Cesar. E allora, dato che c'è questa voce narrante che dice 12 di maggio, è per questo che il film Megalopolis è stato abbinato al 12 di maggio, come Marco e Alice con Respirare vengono abbinati adesso alle 12.52. Ce la facciamo o ritagliamo? Perché attenzione, rischiamo di non mandare Fred Bongusto, che è l'ultimo. Vabbè, dai, mandiamo Marco e Alice con Respirare. Siamo

respirare. Ultimo vintage di oggi, siamo veramente a pelo. La mia estate con te è del 1976, era un album. Da questo album, La mia estate con te, era il brano Locomotiva, venne tratto dall'album e ne fecero un single che aveva La mia estate con te come facciata A e Lui come facciata B, e l'interprete era sempre lui, Fred Buongusto, uno dei cantanti confidenziali del secolo scorso. Ma quanto confidenziali!

vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio e da solo camminare io, fare

risate incontenibili, i silenzi

0: di Fred Bongusto nella confidenzialità più accesa finisce Canzoni Senza Frontiere anche di oggi. L'appuntamento a domani, grazie per l'ascolto. È arrivato il caffè, il cinghia è tutto preso con Studio 1 in Lombardia da Ettore Andenna. Ciao e sigla.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari.

C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Israele istituisce il Tribunale Speciale per i Crimini del 7 ottobre e rilancia sulla pena di morte, mentre protesta duramente per il varo europeo di sanzioni contro i suoi coloni. Tra Stati Uniti e Iran intanto si fa strada l'ipotesi di un ritorno alle armi che l'ONU definisce catastrofica. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Non c'è alternativa ad accettare i diritti del popolo iraniano, ribadisce stamani il presidente del Parlamento Gharibaf dopo che Trump aveva bocciato la posizione di Teheran che, pur confermando la disponibilità negoziale, rivendicava il diritto a sviluppare il nucleare a fini civili. La tregua è più che mai appesa a un filo, ripete il presidente americano che, secondo la CNN, ha incontrato ieri sera i vertici militari per aggiornare i piani di guerra. Sarebbe catastrofica, avverte il segretario generale dell'ONU Guterres. L'uranio iraniano andremo a prendercelo, incalza invece il premier israeliano Netanyahu, che ora lancia strali anche sull'Europa all'indomani del via libera a sanzioni contro alcuni coloni violenti. Inaccettabile sanzionare gli ebrei per vivere in Giudea e Samaria, scandisce utilizzando il nome ebraico per la Cisgiordania. E Israele non si ferma su tutti i fronti. Altri attacchi stamani sul sud del Libano, ci sarebbero almeno 6 morti in un palazzo residenziale colpito, e prende corpo l'altra strada drammaticamente controversa, quella della pena di morte. Stamani il via libera per lamentare l'istituzione di un tribunale militare speciale sull'attentato del 7 ottobre da parte di Hamas, con l'esplicito mandato applicare agli imputati anche retroattivamente rispetto alla legge varata la pena capitale.
1: Lasciate le briciole all'australiano Popirin. Yannick Sinner punta deciso ai quarti degli internazionali d'Italia. Alle 15 primi scambi del derby inatteso contro Andrea Pellegrino, proveniente dalle qualificazioni, e il numero uno del mondo insegue la 31esima vittoria nei Masters 1000 come Djokovic. Il servizio di Jenny De Gaetano.
3: Guai ad accontentarsi, anche se si è fuori classe si può sempre far meglio, come dar del tu alle leggende. Presto detto, questo è l'identikit di Yannick Sinner, il numero uno del mondo, che ha inanellato la 13esima vittoria di fila sul russo, un tempo poco amato, punta adesso al 31esimo successo nei Masters 1000 come un certo Novak Djokovic, qualcuno che ha già scritto la storia del tennis. Tutto passa attraverso il match di oggi degli ottavi degli internazionali d'Italia. Ore 15 nel derby che non t'aspetti contro il 29enne pugliese Andrea Pellegrino, 136 dell'ATP, reduce dalle qualificazioni e dall'impresa compiuta contro l'americano Francis Tiafoe.
4: È bello giocare un derby in Italia, lui sta facendo veramente un torneo incredibile, tantissime vittorie contro giocatori di altissimo livello, quindi mi aspetto sicuramente una partita molto molto dura. Bello che tutti e due siamo arrivati a uno dei tornei più prestigiosi e cerchiamo di giocare una buona partita.
3: Un solo precedente del confronto Sinner-Pellegrino lontano nel tempo, 2019, Santa Margherita di Pula, vinto dall'altoatesino che allora di anni ne aveva 17.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.

0: Daniela Cavanna.
1: Benvenuti alla peschiera, grazie. Era da un po' che non ci vedevamo e allora abbiamo tutta l'intenzione di farvi ballare e divertire. La mia Angelita apre ufficialmente questa serata in vostra compagnia

0: sera per voi.
1: Grazie. Sono presentata con la mia carta d'identità, Angelita Ribelle. Boh, adesso uno degli ultimi successi all'italiana, Rossetto e Caffè. E sono sicura che la cantate tutti insieme a me. Ho fatto anche la rima.

cuore. Voglio farvi rallentare un pochettino, poi arriva anche il giro di Liscio, ma questo terzinato devo cantarvelo adesso perché me l'hanno richiesto. Tua per sempre, le mie nuove canzoni.

Fiore, tu che con questo sax tutto puoi, dovresti spiegarci come fa l'ubriacona quando beve quel goccino di troppo che si mette a ridere. La prima fase è proprio la ridarola acuta. Wow!

Che la grappa, 2 grammi, facciamo 2 grammi. Quella camminata un po' strana, così un po' barcollante, io non ve la posso far vedere perché non bevo. Ma ci pensi tu? Ma

Fantastico, Marce, meritatissimi gli applausi, grande. Dopo la polca facciamo un'altra polca, no, sto scherzando. Manca lui alla presentazione, il maestro Marco Ponginebbi, questa ballad pure Adeline. Vi spezzo il giro e il tango ve lo tengo lì per dopo, che tanto so che state aspettando. Moderatino, per voi, cumbia.

Venezia, lo faccio con i grandi classici del rondò veneziano. Aumentiamo un po'.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Due fermi in relazione all'aggressione avvenuta la notte scorsa in pieno centro a Prato, dove un 23enne è stato accoltellato mentre tentava di difendere una collega da molestie. Si tratta di un italiano di 16 anni e di un suo amico sudamericano. Uno dei fendenti avrebbe raggiunto al cuore la vittima, ora ricoverata in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dopo un delicato intervento chirurgico al quale è stato sottoposto. Decisivo l'intervento dei sanitari del 118 che hanno rianimato il giovane e poi lo hanno trasferito d'urgenza in ospedale. Si conferma il muro contro muro tra Stati Uniti e Iran, mentre prende corpo l'ipotesi di un ritorno alle armi che l'ONU definisce catastrofica. Non c'è alternativa ad accettare i diritti del popolo iraniano, avverte il presidente del Parlamento Ghalibaf con riferimento ai progetti di Teheran sul nucleare osteggiati da Trump, che a sua volta parla di tregua appesa ad un filo e ieri sera, secondo la CNN, ha riunito i vertici militari per aggiornare i piani di guerra. Al momento non ci sono segnali dell'inizio di un'epidemia più ampia di antivirus, ma il nostro lavoro non è finito. Così il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, stamani durante un briefing con la stampa. Riguardo al focolaio a bordo della nave da crociera Onius, sono al momento 9 contagi confermati. In Italia restano in isolamento fiduciario le 4 persone che erano a bordo del volo KLM, su cui si trovava una donna sudafricana poi morta a causa del virus. Negativo il paziente sudafricano in osservazione a Padova. In Italia c'è oggi una situazione di assoluta tranquillità, afferma il ministro della Salute Schillaci. Calcio in chiusura, adesso è ufficiale, il derby Roma-Lazio si disputerà lunedì 18 maggio alle 20:45, lo ha deciso oggi la prefettura dopo che la Lega Calcio aveva anticipato la gara alle 12:30 di domenica per evitare la contemporaneità con la finale degli internazionali di tennis. Insieme a Roma-Lazio, alla stessa ora di lunedì si giocheranno le altre gare decisive per la Champions League, Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina e Pisa Napoli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Colpa mia, colpa tua.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
2: E rieccoci on air, ben ritrovati a tutti carissimi, seconda ora di energia contagiosa in compagnia del sottoscritto Alessio Molla. Allora cari, tra poco ci fichiamo negli ultimi eventi selezionati per la giornata di oggi, però volevo parlarvi di una notizia abbastanza importante, ovvero che dal 7 aprile sono entrate in vigore le regole contro le recensioni false online. E questo è molto importante perché comunque è un fenomeno che danneggia e ha influito parecchio sui guadagni di molte attività commerciali. Allora, la legge è la 34/2026, però per diventare ancora operativa necessita delle linee guida di antitrust e Agicom. Ad ogni modo, cosa succede? Che le recensioni di un cliente, per essere considerate valide, innanzitutto devono essere pubblicate entro 30 giorni dalla fruizione del servizio o dall'acquisto del prodotto e provenire da chi ha effettivamente utilizzato il servizio o il bene recensito. Il commento dovrà contenere riferimenti coerenti con l'esperienza vissuta e con le caratteristiche della struttura del servizio recensito e non potrà essere legato a sconti, vantaggi o altre utilità da parte del soggetto recensito o di soggetti intermediari. Infine, si presume autentica la recensione online corredata di evidenze del rilascio di documentazione fiscale, quindi bisogna presentare lo scontrino. Insomma, è una cosa per tutelare, ovviamente, come vi dicevo, ristoratori, alberghi, che comunque di sta roba ne patiscono parecchio, perché comunque basta una brutta recensione a rovinarti. Quindi, insomma, bisogna stare molto attenti anche quando si da un giudizio sul lavoro di qualcun altro, perché è molto facile puntare il dito, però poi bisogna anche ricordarsi che dietro ogni lavoro c'è una famiglia, una storia, insomma, persone che si mantengono, quindi prima di toccarla, diciamo, bisogna valutare un po' bene sempre tutto e non scrivere tanto per, questo è sempre importante. Detto questo, controllare tutta sta roba non sarà semplice, vista la giungla che c'è online, però insomma la misura è buona, vedremo come verrà applicata. Va bene cari, a tra poco continuiamo il nostro viaggio. Dove ce ne andiamo? Ce ne andiamo in Toscana, due eventi molto belli, state lì.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Ed eccoci qua, carissimi, in carrozza si parte per i prossimi eventi che ho qua a calendario. Allora, ce ne andiamo in Toscana, 42esima Festival della Fragola di Terricciola in provincia di Pisa prima, e poi 52esima Sagra della Fragola a Marsiliana, provincia di Grosseto. Quindi siamo proprio a tutta Fragola, vediamo le due interpretazioni di questo frutto che danno in questi due paesi. Allora, cominciamo da Terricciola, dove tra le dolci colline della Valdera, nel cuore della provincia di Pisa, Terricciola celebra uno dei frutti più amati della stagione, ovvero il Festival della Fragola. Ogni anno il borgo si trasforma in un tripudio di colori, profumi e sapori che richiamano visitatori da tutta la Toscana. Durante il festival il centro storico si anima con stand ricchi di proposte culinarie. Le fragole fresche coltivate nelle campagne locali vengono esaltate in numerosi varianti dolci e salate, poi ce ne andiamo al menù, accanto a piatti tipici della tradizione toscana, ovviamente vini delle cantine del territorio per accompagnare il tutto. Il giardino comunale ospita i concerti, l'intrattenimento per le famiglie, momenti di spettacolo, offrendo occasioni di svago e relax in un contesto suggestivo e accogliente. Quindi non è solo un evento gastronomico, ma una festa, insomma, di tutta la comunità che promuove i valori dell'identità rurale e del turismo lento, quelli che piacciono tanto anche a me. Vi ho promesso una nota sul menù, ve la devo, aspetta che sono sul loro sito, che è fragoladiterricciola.it, dove si può scoprire tutto. Allora, tra le varie cose c'è l'antipasto toscano, piatto vegetariano, risotto alla fragola, ecco qua, penne, ragù antico 900 all'arrabbiata, risotto alle verdure, lasagna alle verdure, bistecche di vitello, maiale, arista arrosto, scaloppine alla fragola, queste non le ho mai assaggiate, le scaloppine alla fragola, devo riproporli, come contorni fagioli al fiasco. E poi la macedonia di fragole e il tortino alle fragole, ovviamente immancabile la fragola nei dolci. Molto bello, un festival divertente, molto giocoso, molto paesano, no? Molto di quelle feste che piacciono a noi, terra terra, contadine, piene di persone che hanno voglia di divertirsi. E questa è la prima Terricciola. Ma la fragola è celebrata anche a Marsiliana, cambiamo provincia, andiamo in provincia di Grosseto, e qui è la Sagra della Fragola. Allora, questa va avanti per due fine settimana, quindi lo trovate anche il prossimo weekend, e anche questo ovviamente è un evento che mette la fragola al centro. Qui però cambia la zona, siamo nel paesaggio rurale e solare della Maremma Toscana. La frazione Marsiliana, nel comune di Manciano, ospita da più di 50 anni questa festa che è la Sagra della Fragola. L'intento ovviamente, come sempre, è valorizzare questo frutto che viene coltivato e quindi anche venduto. Una manifestazione che unisce anche qua sapori, conviviali e tradizione. Il borgo si anima con tanti stand che propongono le migliori specialità della cucina maremmana, anche qua accompagnate da vini locali e ovviamente la fragola di Marsiliana. Questo frutto viene offerto in diverse versioni, ovviamente dal semplice al naturale, che comunque va benissimo, fino a preparazioni più golose come la fragola con la panna, yogurt trasformato in dessert artigianali. Allora, un'esperienza ovviamente anche ricca di spettacoli dal vivo, attività un po' per tutti, anche qua musica, tradizioni locali, eccetera eccetera, e poi un emozionante spettacolo pirotecnico che illumina la sera di, credo, sabato o domenica, forse domenica sera, illumina il cielo. Due settimane di fila, anche questo molto bello, Marsiliana, provincia di Grosseto. Insomma, Toscana questo weekend a tutta fragola, golosoni miei, è il posto giusto, se siete amanti della fragola non potete scappare.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Sta per arrivare la notte in cui tutto può accadere. Alla Peschiera Club di Valdengo Biella, domenica 21 giugno ore 15:30, va in scena Abracadabra, la notte dei miracoli. Un international magic show con i più grandi illusionisti. Walter Maffei, Mirko Menegatti, Shezan, Alberto Giorgi e Laura, Diri Mazzilli, Disguido. Un cast straordinario per uno spettacolo unico, sorprendente, irripetibile. Biglietti in prevendita. Ingresso 30 euro con biglietto lotteria omaggio. Prenotazioni anche online sulla peschieraclub.it o al 331 420 75 65. Abracadabra, la notte dei miracoli. Lasciati stupire.

E rieccoci qua carissimi, scorre veloce il tempo tra una canzone e l'altra e visto che siamo quasi addirittura d'arrivo avevo tenuto qua questa chicchettina per concludere che parla di una scelta che le donne hanno cambiato nel tempo, no? Sta tornando di moda l'uomo dal petto naturale, bello peloso, virgulto, i peli sono di nuovo sexy, ecco qua, se fino adesso avete tenuto botta cari uomini, non vi siete depilati, ecco sappiate che state per ristravolgere i canoni di bellezza, niente meno. Ma ce lo spiegano addirittura alcuni psicologi come Gareth Terry e Virginia Brown sulla rivista Body Image, ovvero che la depilazione è stata a lungo utilizzata come uno strumento per esaltare la massa muscolare. Tuttavia sta cedendo il passo al ritorno al naturale, capito? Il segnale più evidente di questo cambiamento arriva dal set della serie Love Story, dove Paul Anthony Kelly, che interpreta John Kennedy Jr., esibendo un torace folto, ha scatenato l'entusiasmo degli utenti social, hai capito? Ma non è l'unico, c'è anche le campagne di Jacquemus con John Gray e i servizi fotografici di Niall Horan su GQ, insomma il petto villoso è tornato di moda, signori, è tornato di moda, hai capito? Già nel 1970 uno studio di Role Vernis pubblicato su Psychological Reports associava il pelo corporeo alla forza e all'attività, un'immagine che poi è stata incarnata negli anni anche da Tom Selleck, ve lo ricordate, con quella camicia sempre aperta, il petto di fuori. Quindi carissimi, siete tornati di moda, però attenzione, attenzione, attenzione, perché adesso vi faccio spendere un po' di soldi, perché comunque Kirk Riley, che è un maestro barbiere, dice che comunque sto pelo va gestito, hai capito? Bisogna mantenere un certo equilibrio, quindi regolare un po' la lunghezza in modo uniforme, avendo cura di rifinire con precisione la zona sopra la clavicola per evitare che la peluria risalga verso il collo, insomma diciamo un po', ecco, sbragati ma tenuti lì, no? Cioè che casino, ragazzi. Quindi depilato no, però curato sì. Vabbè, comunque il pelo piace, sapeva, volevo dirvelo per quest'estate. Non andate dall'estetista, cari uomini, che tanto non serve. Serve l'uomo rude, peloso. Ecco, buona estate così.

Eccole, si sono scatenate Tina da Cattolica, viva l'uomo col pelo. Poi Martina da Rovigo, sempre detto io che l'uomo col pelo ha una marcia in più. Guarda, non, vedi? E perché allora noi uomini continuiamo a depilarci? E perché si è sintonizzato solo adesso? Stavamo parlando di sta notizia che diceva che l'uomo villoso è il trend, no, dell'estate 2026. Quindi non vi depilate che sembrate più mascolini. E effettivamente dai messaggi arrivati al 331-335-6565 così parrebbe essere. Vabbè cari, io sapevo vi piaceva sta cosa. Comunque andiamo avanti che il tempo corre veloce ed è il momento di ricapitolare gli eventi che hanno fatto da padroni nella giornata di oggi e che ci aspettano in questo fine settimana. Cominciamo da Cossano Belbo, provincia di Cuneo. Siamo andati alla sagra degli Inn, questo nome particolare, una desinenza, no, che accomuna molte cose dalle parti di Cossano Belbo. Una bella sagretta autentica, una bella festa con tanti prodotti tipici locali, tante cose buone da mangiare, musica, intrattenimento e un bel percorso gastronomico con ogni piatto che rappresenta un po' di identità locale di questo territorio. Poi ci siamo andati a Cantello, provincia di Varese, dove c'è la sagra dell'asparago. Anche questo è un bellissimo evento, ovviamente dedicato all'asparago, molto particolare, bianco, gustoso, delicato. E poi c'è questa bellissima chiesetta romanica, Madonna di Campagna, che va assolutamente vista, molto molto caruccia. Quindi Cantello, provincia di Varese, nel weekend fiera dell'asparago. E per concludere abbiamo chiuso in Toscana l'insegna della fragola, 42esimo festival della fragola Terricciola, ultima possibilità in questo weekend di assaggiare il loro gustoso risotto alle fragole. Mentre invece dalle parti di Marsigliana, provincia di Grosseto, per questo weekend e il prossimo 52esimo sagra della fragola, anche qua fragola gran protagonista, al naturale, nello yogurt, al gelato, insomma un sacco di dolcetti sfiziosi. Oh, che bel menù che abbiamo apparecchiato anche per oggi, dall'antipasto al dolce, molto bene. Se volete risentire il racconto di tutti questi eventi lo ritrovate sul mio podcast, nell'app di Radio Liscio, nella sezione del tempo libero. Buon ascolto lì e qui, perché adesso arriva un po' di meravigliosa musica prima di salutarci. A tra poco.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

0: Carissimi, siamo arrivati alla fine anche per questo martedì. Grazie di essere stati in nostra compagnia. Innanzitutto grazie per tutti i messaggi che ci avete inviato e su WhatsApp al 331 335 6565, ma anche su tutte le nostre pagine social, nelle quali io vi invito naturalmente. Potete andare su YouTube a rivedere il meglio delle nostre serate, che ogni sabato sera vanno in scena alla Peschiera di Valdengo, oppure potete andare sui nostri social per scoprire le interviste, le nostre attività, insomma tutto quel che bolle nella pentola di Radio Liscio, le crociere che stanno per partire, vi ricordo Viaggi e Cultura, per trovare la vostra vacanza perfetta in compagnia delle nostre band, e poi il nostro Radio Liscio Summer Tour che è in preparazione. Se volete le telecamere, tutto il carrozzone di Radio Liscio, ditelo al vostro presidente della Proloco, al vostro sindaco, di contattarci tramite i nostri canali e veniamo a portare la festa, o ci uniamo alla vostra festa nelle vostre piazze. Va bene carissimi, è ora per oggi di lasciare il mio microfono ai miei colleghi che stanno per arrivare. Ci si vede domani, come sempre, dalle 7 alle 9, dalle 14 alle 16, sempre qua sulle frequenze di Radio Liscio. Buona giornata a tutti carissimi, tanti baci, ciao!
1: Radio Liscio,
2: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Avrebbe sintomi riconducibili all'antivirus il marittimo calabrese di 25 anni che ha viaggiato sul volo KLM a bordo del quale si trovava una donna sudafricana poi morta a causa del virus. Il giovane, che era già in quarantena, sarà trasferito allo Spallanzani di Roma per accertamenti clinici e chiarire l'eventuale positività. Sta bene ed è asintomatico l'altro marittimo di 24 anni di Torre del Greco, posto in quarantena fiduciaria. Anche lui era a bordo dello stesso volo, così come la donna fiorentina in quarantena precauzionale. Intanto è risultato negativo il paziente sudafricano in osservazione a Padova. Riguardo al focolaio scoppiato a bordo della nave da crociera Onius, 9 i contagi confermati. Svolta nelle indagini sull'aggressione avvenuta la notte scorsa in Piano Centro a Prato, dove un 23enne è stato accoltellato mentre tentava di difendere una collega da molestie, fermati un 16enne italiano e un suo amico sudamericano. Uno dei fendenti avrebbe raggiunto al cuore la vittima, ora ricoverata in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dopo un delicato intervento chirurgico. Delitto di Garlasco, Andrea Sempio da ieri a Roma per sottoporsi alla perizia psicologica voluta dal suo pool difensivo. Colloqui fino a sera tra il nostro assistito e la nostra psicologa, psicoterapeuta e criminologa al fine di tratteggiarne la personalità, fa sapere uno degli avvocati del 38enne, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia, secondo cui avrebbe ucciso da solo Chiara Poggi. Abbiamo le risposte del nostro cliente, crediamo ad Andrea, manca la pistola fumante, aggiunge l'altra legale Taccia, che ammette la situazione difficile dovuta

su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Matteo Tortora, Aria di casa.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Foodi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodi, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: Noi arriviamo da una famiglia che avevamo tutti la passione per la musica da ballo, d'estate le nostre ferie, un po' perché i soldi in famiglia erano sempre pochi e un po' perché comunque ci piaceva anche le feste popolari, quindi diciamo che le nostre vacanze erano basate sulle feste popolari delle nostre terre emiliane, quindi insomma le passavamo un pochino tutte, lì ascoltavamo tutti i più grandi nomi, da Borghesi, da Baiardi a Castellino e Pasi, Casadei, insomma, più anche ovviamente le orchestre più piccole e minori, quelle locali della zona. Quindi si ballava dal lunedì alla domenica e dalla domenica al lunedì, insomma, tutte le sere, ecco. D'estate era una grande festa, e da lì poi sono cresciuto, ho fatto qualche lezione di batteria, perché insomma mi piace molto anche la batteria, però diciamo che preferisco più il ruolo da cantante. Io canticchiavo in casa il mio pomeriggio, quando avevo una mezza giornata facevo i miei pomeriggi danzanti in casa mia da solo con il registratore, e li cantavo tutte quelle canzoni che poi tuttora canto. Quindi fai conto che abitavo in un condominio a Carpi con 21 famiglie. Wow. E penso che fino al quarto piano potessero sentire, perché il livello era d'estate, perché d'estate cominciavo sempre verso le 3, 3 e mezza del pomeriggio fino alle 6, 6 e mezza del pomeriggio. Quindi anche diciamo tutte le signore anziane che giocavano la briscola giù nel cortile, e diciamo che mi ascoltavano, e poi ogni tanto mi accorgevo che mi applaudivano. Io ero chiuso in casa, in camera,
1: figurati,
0: però sentivo gli applausi da giù, e quindi insomma è stato così, da un gioco è diventato poi quello che è il mio mestiere, ecco.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Per motivi di ordine pubblico, la prefettura, in concerto con tutte le istituzioni, ha disposto che il derby Roma-Lazio verrà disputato lunedì alle 20:45 e non alle 12:30 di domenica, come aveva comunicato ieri la Lega di Serie A. Una decisione che evita così la contemporaneità con la finale degli internazionali di tennis nel vicino Foro Italico. Insieme alla stracittadina, lunedì si giocheranno tutte quelle gare alla stessa ora, decisive per la Champions, vale a dire Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli. E a proposito di Napoli, verdetto rimandato dunque alle ultime due gare a causa del KO interno di ieri contro il Bologna. Non è il momento però di piangere sul latte versato, e così Antonio Conte carica i suoi.
2: Come dico sempre, se non si può vincere è meglio non perdere, però dobbiamo prendere questa partita e il risultato è negativo e ci riporta sicuramente con i piedi per terra. Io penso che comunque quest'anno, grazie ai ragazzi, siamo stati bravi nelle grandi difficoltà a tenerci sempre a galla. Adesso dobbiamo finire con queste ultime due partite, portare la nave in porto sarebbe la qualificazione Champions, e poi si tireranno le somme.
1: Buone notizie per l'Inter, proiettata alla finale di Coppa Italia domani all'Olimpico contro la Lazio. Chivu recupera, salvo sorprese, Marcus Thuram, che ieri aveva accusato un problema muscolare. Tra i biancocelesti, Sarri rilancia dal primo minuto Zaccagni, Isaksen e Tavares. Stasera, come da copione, le conferenze stampa dei due allenatori insieme ai rispettivi capitani. Chiudiamo con il basket d'oltreoceano. Non so cosa mi riserverà il futuro. Voi continuate a chiedermi del ritiro. Io rispondo che ci penserò quando arriverà il momento. Così LeBron James, stella Lakers, eliminati dai playoff da campioni in carica dei Thunder e dopo aver realizzato 24 punti con 12 rimbalzi. James, da 23 stagioni nell'NBA, è il miglior marcatore della storia della regular season e dei playoff. Ed è tutto, buona serata.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

Martedì 12 di maggio, in perfetto orario, siamo felici quando sentiamo la sigla e lo diciamo sempre che siamo contenti perché sappiamo che dinanzi a noi avremo un'ora per stare insieme, un'ora che cercheremo di divertirci al 200% con la miglior musica da ballo.

565 per interagire con noi attraverso la messaggistica, ovviamente per chi volesse farlo, e non siete obbligati, massima libertà, come cantava Albano, mi pare, in una canzone di qualche anno fa. Partiamo subito con il ricordare una cosa importante, che oggi è la giornata principalmente internazionale dell'infermiere, commemora la nascita di Florence Nightingale, fondatrice dell'assistenza infermieristica moderna, e quindi è una giornata importante. E a tutti gli infermieri dedichiamo la prima canzone, peschiamo la prima carta che va ad abbracciare la generazione X, e arriva Mino Ritano con la canzone patriottica Italia con tutte le lettere maiuscola. È la nostra città bellissima, il nostro paese più bello. Prego regia, a te Mino.

Viva l'Italia, canzone di Mino Reitano, partecipò al Festival di Sanremo del 1988, dove in quell'anno vinse niente proprio di meno che Perdere l'amore. Questa canzone è scritta da Umberto Balsamo, che appunto lo ricordiamo con L'angelo azzurro con Balla, e appunto la canzone celebra la bellezza, la storia e la capacità di unità dell'Italia, quindi un'Italia viva che respira ricca di profumi, davvero il paese più bello del mondo, e questa canzone va proprio a raccontare quello. E nell'88 qualche fatto simpatico, vediamo un po', c'era un cult condotto da Umberto Smaila ai tempi, il quiz notturno che raggiunse il picco

0: di popolarità proprio nell'88, diventando un appuntamento fisso per milioni di italiani grazie alle celebri Portobello e alle ragazze Cin Cin. Parliamo di Colpo Grosso, che fu davvero un grande successo e molti ragazzi magari di oggi non ne sono a conoscenza di questo programma, possono andare a cercarlo, a documentarsi un pochettino, perché davvero fu un grande cult, ma con la C maiuscola e con la K a seguito, per rafforzare questo programma condotto ai tempi da Umberto Smaila. Altra carta, altra canzone, poi andiamo anche a ricordare quelli che sono gli appuntamenti della settimana, perché davvero siamo in una settimana importante. Abbiamo la domenica con il prezzo cantato, abbiamo il sabato con la diretta televisiva, abbiamo davvero un mese di maggio importante, perché appunto festeggiamo anche i 2 anni di Radio Liscio proprio in presenza domenica alla Pescara di Valdengo, mentre sabato sera ci sarà l'orchestra di Alex Biondi che allieterà proprio Valdengo. Altra carta, altra canzone, orchestra da ballo contemporanea, Sonia Mori, che abbiamo visto da poco, qualche settimana fa, proprio in diretta su Prima Antenna, e protagonista La Peschiera. La canzone si intitola Bambola d'amore, con la D, con l'apostrofo. Specifichiamola bene, Bambola d'amore.
1: Canzone che si chiama Bambola d'amore.
0: Ci sapeva questo, lo so, l'apostrofo era giusta.
1: Fai così.

Brava Sonia Mori, in questa giornata, in questa diretta, in questo martedì, dove iniziamo già appunto a pensare a quello che sarà il weekend. Alex Biondi, l'abbiamo detto, alla Pescara di Valdengo con la diretta su Prima Antenna, e poi a seguire la domenica il pranzo cantato con la partecipazione di Sonia De Castelli e Marco Zeta, che verranno a fare grande casino, grande festa. Sarà davvero un pomeriggio davvero memorabile, perché festeggeremo i 2 anni e poi vivremo ovviamente anche gli anni d'oro della musica da ballo con anche le canzoni popolari. Oggi, sempre il 12 maggio, leggevo anche che la giornata mondiale della fibromialgia, dedicata alla sensibilizzazione su questa sindrome cronica, quindi mandiamo un pensiero anche a coloro che hanno questa problematica. E vi ricordo anche il 16, che questo sabato saremo con Simona Sorbara, con l'Admin Tour e la partecipazione di Aido al Teatro Comunale di Cossato. Vi aspettiamo numerosi. Perché? Perché ci sarà una sfida fra la musica italiana e la musica straniera, e dovrò difendere la musica italiana a questa incombenza. Non vedo l'ora appunto che le corde vocali e consonanti tornino a posto al 100%, appunto per dare il meglio e soprattutto per parlare sul tema delle donazioni, questo tema che è un po' scomodo, ma se ne prendiamo conoscenza e consapevolezza sappiamo che possiamo tutti fare davvero la differenza. Quindi in un momento di divertimento avremo medici, avremo testimonianze di vita reale che vengono a raccontarci il loro punto di vista, e insieme possiamo fare davvero la differenza. Altra carta, altra canzone. Arriva la canzone acustica. Allora cosa ci cantiamo di bello, di tranquillo, di soft, e soprattutto una canzone che fa venire anche un po' fame, perché quando uno pensa al titolo di questa canzone in primis pensiamo al nome di una donna,

Margherita, poesia di Riccardo Cocciante, che durante anche qualche settimana fa che hanno mandato uno speciale sulla vita di Riccardo Cocciante, questa canzone è stata proprio il brano che l'ha portato al grande successo. Altra carta, altra generazione in arrivo, generazione silenziosa, Tony Renis. Quando pensiamo a lui? quando pensiamo a lui? Dimmi quando tu verrai.

Amorcita. Amorcita, come è stata detta la pronuncia sul filare della canzone, il titolo appunto di questo brano dell'orchestra di Cassina Pace, che fa parte del nuovo lavoro discografico, dove troviamo la fisarmonica, che abbiamo oramai approvato il fatto che è uno strumento eclettico, nel senso che va bene nel liscio, ma va anche bene nelle canzoni movimentate, nelle cumbie, nei balli di gruppo, ma anche nella disco music sta iniziando a prendere piede la fisarmonica, insieme addirittura anche al sax. Ci sono dei momenti in cui il sax fa da sottofondo, fa da canto al posto della melodia di una canzone magari cantata. Siamo quasi in dirittura di arrivo con l'archeologia del liscio, ma prima andiamo a spulciare qualche ricordo inerente all'anno in cui è nata Quando di Tony Redis, che era il 1962, canzone che partecipò al Festival di Sanremo ed è una canzone che simboleggia il corteggiamento impaziente, proprio con la frenesia. Oggi la chiameremo stalker, essere uno stalker in questo caso, lo stalkinaggio per coniugare il verbo. Mentre nel 62 si verificò un evento atmosferico raro e molto suggestivo, perché successe che nevicò sulla spiaggia del porto di Maratea in Basilicata, con i fiocchi che cadevano direttamente nel mare, un fenomeno eccezionale. Dal mare azzurro divenne il mare bianco. Questa l'ho aggiunta io, non era fra notizia. Nell'immaginario nevica tanto che il mare diventa bianco. Sarebbe stato proprio un fenomeno ancora più eccezionale, veramente da raccontare, e l'abbiamo raccontato un po' così, mettendoci un po' del nostro. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione millennials, che si sta continuando a scatenare con questa canzone di Sanremo di Elettra Lamborghini. La lanciamo così, sei pronto Marco? Lanciamo la canzone e voilà!

E voilà, torniamo nuovamente qua. L'abbiamo lanciata in maniera ironica perché voilà appunto equivale al titolo della canzone di Elettra Lamborghini presentata al Festival di Sanremo. Siamo ora invece giunti, sempre con voilà, voilà, possiamo annunciare il collegamento con l'archeologia del liscio che viene proprio a trovarci ogni qualvolta che raggiungiamo indicativamente metà del nostro viaggio con la melodia italiana. E lo facciamo sempre felici perché abbiamo dei video che sono davvero delle reliquie che in giro non ci sono. Quest'oggi protagonisti Renzo e Luana con la canzone intitolata Tradizioni. Le tradizioni sono importanti, dobbiamo continuare a portarle avanti. Questo è uno dei punti cardini di Radio Liscio, quello di portare appunto avanti le tradizioni, perché nelle tradizioni ritroviamo i nostri valori che sono quelli da trasferire alle generazioni future. E con questa saggezza di oggi 12 maggio ci colleghiamo con l'archeologia del liscio.

bella atmosfera. Ci siamo gustati questa canzone, appunto, Renzo e Luana con Le Tradizioni, e salutiamo la Valpadana che è sintonizzata con noi, perché ormai siamo un po' in tutta Italia, in tutta Europa, in tutti i continenti, in tutto il mondo, e forse anche sugli altri pianeti, però non ci hanno ancora scritti, eh? Attendiamo il messaggio da qualche, che ne so, tipo la Nettuno non ci scriverà, Marco, possiamo dirlo, perché lì proprio non c'è Nettuno e di conseguenza non ci scriveranno, però magari, che ne so, Venere, Marte, Giunone, Pluto. Ti è piaciuta questa? 331-335-6565 per tutti i pianeti sintonizzati con noi. Altra carta, altra canzone, arriva la canzone acustica. Prima abbiamo cantato Margherita e dobbiamo fare una canzone che porta il nome di una donna, una di quelle canzoni che ha attraversato davvero le generazioni in lungo e in largo e continuerà a farlo, perché anche i bambini di oggi, gli adolescenti, la conoscono quando si intona questo brano.

Rocco Granata, canzone che ci riporta indietro al 1959. Il pubblicato come 45 giri, divenne un hit internazionale, scalando le classifiche non solo dell'Italia ma anche del Belgio, della Germania e della Norvegia, quindi andò proprio in alto, quasi al Polo Nord. Arrivò fin da Babbo Natale, e anche lui, quando appunto arrivavano i bambini per il regalo, che si chiamavano le bambine Marina, oh Marina, Marina, Marina, da Babbo Natale, cantava anche lui la canzone. Bella questa immagine, ti piace Marco l'immagine di Babbo Natale che canta Marina? Generazione Baby Boomers in soccorso in questa diretta, in questo 12 di maggio. Arriva Gianni Morandi, prendiamo l'ombrello perché scende la pioggia solamente per questi 2 minuti e 30 secondi circa, poi torna il sole.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

Andiamo via con Marianna Lanteri e la sua Parlami d'amore. Quest'estate sarà protagonista in giro per tutta l'Italia a portare la musica da ballo, una ventata davvero di grande musica, perché è una delle beniamine più amate del panorama da ballo. Mentre scende la pioggia, non lo sapevo, ma vinse Canzonissima nel 68 superando Claudio Villa e Orietta Berti. Appunto, fu un grande successo per Gianni Morandi, e questa canzone ha un significato che ruota attorno alla malinconia e alla fine di una storia d'amore, dove la pioggia simboleggia metaforicamente le lacrime e la tristezza del protagonista. È vero, è quando uno piange o sembri pioggia o sembri una fontana, e l'immaginario potrebbe essere un pochettino quello. Andiamo avanti salutando anche coloro che sono sintonizzati con Teleantenna, con Studio 1, con Prima Antenna, sono in tantissimissimissimissimi, e per tutti quanti arriva la canzone regalo, perché oggi lo sappiamo, il 12 di maggio qualcuno farà il compleanno, e per tutti sintonizzati vi meritate in regalo una canzone della generazione X dal titolo A Lei, quindi al femminile ma anche a lui. Per coloro che festeggiano arriva Anna Oxa. A te la linea.

0: Era lei, Anna Oxa, bella canzone 1985, e sulle note di questo brano andiamo un po' a ricordare gli appuntamenti del weekend, così ci prepariamo e magari chi si è sintonizzato adesso gli scopre per la prima volta e dice non ne posso fare a meno. Verrò il 16 alla Peschiera di Valdengo con Alex Biondi con orchestra, ci sarà la diretta con Radio Liscio e con Prima Antenna in televisione. Per quanto riguarda me personalmente, per chi volesse unirsi al Teatro Comunale di Cossato, sempre in provincia di Biella, con l'Admin Tour e la partecipazione di Aido, mentre domenica si rimane alla Peschiera per vivere i 2 anni di Radio Liscio con la partecipazione di Sonia De Castelli e Marco Zeta e gli anni d'oro della musica da ballo. Quindi ci sarà la festa per i 2 anni, sicuramente ci sarà la torta, ma non abbiamo problemi di glicemia, perché se mangiamo i dolci e poi balliamo ovviamente smaltiamo tutto quanto. Ringraziamo il nostro Marco Sasso de Tolcinghia, che anche lui sarà protagonista domenica con la sua chitarra elettrica a 380 volt, perché diciamolo che è la chitarra elettrica potente. L'ultima canzone per salutarci, orchestra da ballo contemporanea a ritmo di cia cia cia, Benvenuto amore il titolo del brano. Ci salutiamo con Roberto Tagliani, a domani.
1: Allora, ragazzi, restiamo in tema perché arriva il cia cia cia, il mio nuovo disco, eccolo. Benvenuto amore.
2: Vivo già da tempo come un sogno.

0: il mio nuovo cha-cha-cha.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
2: Sta per arrivare la notte in cui tutto può accadere. Alla Peschiera Club di Valtengo Biella, domenica 21 giugno ore 15:30, va in scena Abracadabra, la notte dei miracoli. Un international magic show con i più grandi illusionisti. Walter Maffei, Mirko Menegatti, Shezan, Alberto Giorgi e Laura, Diri Mazzilli, Disguido. Un cast straordinario per uno spettacolo unico, sorprendente, irripetibile. Biglietti in prevendita, ingresso 30 euro con biglietto lotteria omaggio. Prenotazioni anche online sulla peschieraclub.it o al 331 420 75 65. Abracadabra, la notte dei miracoli. Lasciati stupire.
3: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
4: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Matteo Tortora, Aria di casa.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. L'ospedale Spallanzani di Roma chiarisce che al momento è previsto l'arrivo dei soli campioni biologici del 25enne calabrese che si trova in quarantena precauzionale per sospetto caso di hantavirus. In Italia 4 finora immonitorati, 3 italiani, oltre al 25enne, anche un 24enne di Torre del Greco e una donna fiorentina e un paziente sudafricano sotto osservazione a Padova che oggi è risultato negativo. Erano tutti sullo stesso aereo con la passeggera olandese poi deceduta in Sudafrica. Intanto il Ministero della Salute, pur confermando un rischio di contagio molto basso tra la popolazione, ritiene opportuno mantenere un approccio di massima cautela. Per le persone che hanno avuto contatti ad alto rischio è prevista la quarantena fiduciaria di 6 settimane. Anche l'OMS, attraverso il direttore generale, assicura che al momento non ci sono segnali dell'inizio di un'epidemia più ampia di hantavirus. Riguardo al focolaio scoppiato a bordo della nave da crociera Onius, 9 finora i contagi confermati. Ricoverato in gravissime condizioni, il 23enne accoltellato la notte scorsa in pieno centro a Prato mentre era in compagnia di una collega. Rintracciate e fermate, grazie anche ad alcune testimonianze, 2 persone. Un italiano di 16 anni e un uomo di origine sudamericana, entrambi interrogati in questura. I due avrebbero iniziato ad infastidire la donna chiedendo anche dei soldi al ragazzo. Al rifiuto del giovane la situazione sarebbe precipitata. Decisivo l'intervento dei sanitari del 118 che hanno rianimato il giovane trasferendolo in ospedale dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Tennis, brilla sempre di più l'azzurro agli internazionali d'Italia. Yannick Sinner sul velluto travolge in un inedito derby azzurro Andrea Pellegrino e vola ai quarti. 6-2-6-3 il punteggio in favore del numero 1 al mondo. Straordinaria impresa per Luciano Darderi che annulla 4 match point al tedesco Zverev, numero 2 del torneo, e vince con il punteggio di 1-6, 7-6, 6-0 approdando ai quarti. Per il 24enne si tratta della prima vittoria in carriera contro un top 10. Giornata sottotono invece per Lorenzo Musetti, travolto in 2 set dal norvegese Rudd. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: E siamo entrati anche oggi nello spazio che ci porta indietro nel tempo. Buongiorno simpatici italiani, questa è l'ora dedicata ai grandi successi del passato, del presente, i miti di ieri e di oggi, come dice la nostra sigla. Oggi iniziamo veramente con un tuffo nel passato, orchestra Carlo Baiardi. Iniziamo con Romagna Cara e subito dopo la mazurka Stefania.

una vera e propria chicca è stato l'inizio di oggi con l'orchestra di Carlo Baiardi, ma arriva il momento di Matteo Tarantino, quindi entriamo decisamente in uno spazio-tempo molto più recente. Sangue amaro, Marinaio, Mascherina e Casa mia, due medley uno dietro l'altro interpretati appunto da Matteo Tarantino.

Casa mia era Matteo Tarantino. Ora torniamo ancora indietro nel tempo. Un amico con cui ho condiviso tanti momenti di radio e televisione, Ricky Renna, ci propone La Sveltina e Baronessa.

Baronessa, la polca propostaci da Ricky Renna. Ora è il momento di Camillo Del Vo. Un'altra grande orchestra del passato ci propone Amore Vero e Dai Pierrot.

Dai Pierrot era l'orchestra di Camillo Delvaux. Ora un brano particolare. Si tratta di Romagna Mia, ma interpretato dalle star della Romagna. Le aveva raggruppate l'orchestra Castellina Pasi, ma tra queste voci sentirete Luca Bergamini, Roberta Cappelletti, Patrizia Ceccarelli, Luana Babini, Armando Savini, persino Genio. Interpreteranno insieme Romagna Mia. E poi sempre dall'orchestra Castellina Pasi, L'ora del tangaccio.

Era l'ora del tangaccio, Castellina Pasi. Arriva Paolo Bollettinari e Sergio Franchi, la coppia vincente dei medley, un valzer lento, Fascination e Eternamente. Sempre poi con gli arrangiamenti di Paolo Bollettinari e Sergio Franchi, ma con la voce di Davide Montali, avremo il medley Mambo Italiano.

0: Mambo Italiano e Tu vuoi fare l'americano, era Davide Montali. Arriva all'orchestra Raul Casadei, L'Intesa e Sabato.
1: Canta Mauro Ferrara.
2: L'altra sera ti ho vista ballare.

Sabato era l'orchestra spettacolo di Raul Casadei. Siamo arrivati anche oggi al termine di questa puntata ricchissima, ricca soprattutto di grandi emozioni del passato. C'è ancora spazio per un brano strumentale che, come ogni giorno, va a chiudere il nostro appuntamento, l'orchestra Mario Riccardi con Concerto Gitano. Ciao a tutti, a domani stessa ora, sempre qui su Radio Liscio.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Sta per arrivare la notte in cui tutto può accadere. Alla Peschiera Club di Valdengo Biella, domenica 21 giugno ore 15:30, va in scena Abracadabra, la notte dei miracoli. Un international magic show con i più grandi illusionisti. Walter Maffei, Mirko Menegatti, Shezan, Alberto Giorgi e Laura, Diri Mazzilli, Disguido. Un cast straordinario per uno spettacolo unico, sorprendente, irripetibile. Biglietti in prevendita, ingresso 30 euro con biglietto lotteria omaggio. Prenotazioni anche online sulla peschieraclub.it o al 331 420 75 65. Abracadabra, la notte dei miracoli. Lasciati stupire.
2: Radio Liscio Notizie.
3: Bentrovati, l'ospedale Spallanzani di Roma chiarisce che al momento è previsto l'arrivo dei soli campioni biologici del 25enne calabrese in quarantena precauzionale per un sospetto caso di antivirus. In Italia 4 i casi monitorati, 3 italiani e un paziente sudafricano sotto osservazione a Padova e oggi risultato negativo ai test. Erano tutti sullo stesso aereo con la passeggera olandese poi morta in Sudafrica per le complicanze del virus. Tennis, brilla sempre più l'azzurro agli internazionali d'Italia, Sinner sul velluto travolge Andrea Pellegrino e vola ai quarti. Straordinaria l'impresa di Luciano Darderi che annulla 4 match point al tedesco Zverev approdando ai quarti.
4: L'economia.
3: I venti di guerra fiaccano le borse europee che chiudono in rosso in linea con Wall Street. Maglia nera a Francoforte che perde oltre 1,5 punti, male anche Piazza Affari in flessione dell'1,36%. Torna a salire lo spread a 77 punti mentre le quotazioni del petrolio tornano a sfondare i 100 dollari al barile. A pagarne le conseguenze sono anche gli Stati Uniti, oggi il dato sull'inflazione ad aprile è cresciuta oltre le attese al 3,8%. La guerra finora ci è costata 29 miliardi di dollari, ha riferito il Pentagono al Congresso. E i dati macroeconomici ora disponibili incorporano solo in parte gli effetti del conflitto in Medio Oriente, mette in luce l'Istat, evidenziando prospettive incerte legate alla durata della guerra. I dati cui si riferisce l'istituto coinvolgono la produzione industriale che a marzo segna più 0,7% sul mese e più 1,5% sull'anno. Resta negativo il dato trimestrale. L'economia italiana è solida in un contesto incerto, le parole del ministro delle Finanze Giorgetti. Lavoratori di Electrolux in sciopero oggi è in agitazione permanente dopo l'annuncio di altri 1.700 licenziamenti, pari quasi al 40% dei dipendenti italiani della multinazionale svedese. Nel nuovo piano presentato, prevista anche la chiusura dello stabilimento marchigiano di Cerretodesi, non è un piano industriale, protestano i leader sindacali. Il ministro Urso ha convocato un tavolo per il 25 maggio. Ed è tutto, a più tardi.
2: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Radio Liscio Notizie.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Prudenza, nessun allarmismo e monitoraggio attento dei casi sospetti di antivirus. Le organizzazioni sanitarie internazionali e i governi nazionali confermano un rischio molto basso di contagio per la popolazione. Facciamo il punto con Alessio Galea.
2: In Italia sono 4 i casi monitorati, tutti in quarantena fiduciaria. Si tratta di un 25enne calabrese, un 24enne di Torre del Greco e di una donna fiorentina. Negativo ai test il paziente sudafricano sotto osservazione a Padova. Erano tutti sullo stesso aereo dove per pochi minuti ha viaggiato la donna olandese poi morta in Sudafrica per le complicanze del virus. Lo Spallanzani di Roma, dopo alcune indiscrezioni di stampa, chiarisce di attendere i soli campioni biologici del paziente calabrese. Pur confermando un rischio di contagio molto basso, il Ministero della Salute mantiene un approccio di massima cautela. Il ministro Orazio Schillaci.
3: Le 4 persone che erano venute in contatto con una paziente in questo volo sono monitorate con attenzione.
2: Per chi ha avuto contatti ad alto rischio la quarantena è di 6 settimane, misure precauzionali ma nessun allarmismo. Anche l'OMS assicura che al momento non ci sono segnali dell'inizio di un'epidemia più ampia. Riguardo al focolaio scoppiato sulla nave da crociera Ondius, restano 9 i contagi confermati.
1: Ricoverato in gravissime condizioni, il 23enne ha coltellato la notte scorsa in Piano Centro a Prato mentre era in compagnia di una collega. 2 fermati, un 16enne e un uomo di origine sudamericana, entrambi interrogati in questura. Sentiamo Nicola Compagnone.
4: Sono un 16enne italiano e un uomo di origini sudamericane, le 2 persone fermate per l'aggressione avvenuta la notte scorsa in Piano Centro a Prato. La vittima è un ragazzo italiano di 23 anni che aveva appena terminato il suo turno di lavoro in un bar della zona. Il giovane è stato accoltellato mentre tentava di difendere una collega da molestie quando sarebbe stato colpito al cuore da un fendente. Decisivo l'intervento dei sanitari del 118 che hanno rianimato il giovane in arresto cardiaco a causa dell'emorragia per poi trasferirlo d'urgenza in ospedale. Dopo un delicato intervento chirurgico, il 23enne è ora ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione. I 2, riconosciuti da alcuni testimoni, sono accusati di tentato omicidio, tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale, mentre proseguono le indagini degli investigatori della squadra mobile di Prato per cercare di far luce sulla dinamica dell'aggressione.
1: I legali di Andrea Sempio al lavoro dopo l'avviso di chiusura indagini notificato al 38enne, unico indagato per omicidio volontario aggravato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Chiara Poggio a Garlasco. Hanno 20 giorni di tempo per depositare una memoria difensiva che replichi alle accuse mosse dagli investigatori al loro assistito, che da ieri sera a Roma per sottoporsi ad una perizia psicologica, disposti anche gli esami del DNA. Tennis, brilla sempre più l'azzurro agli internazionali d'Italia. Jannik Sinner sul velluto travolge in un inedito derby.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Udi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Udi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Udi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto ai nostri ascoltatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo in peggioramento al centro-sud per la giornata di mercoledì per il passaggio di una perturbazione. Si segnalano infatti piogge e rovesci a carattere

0: e sparso, non esclusi locali temporali. Al nord non mancheranno ampi spazi soleggiati, ampie schiarite anche in Sicilia. Temperature massime in generale calo per il passaggio di correnti fredde. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Matteo Tortora, Aria di casa.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
2: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
3: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: Noi arriviamo da una famiglia che avevamo tutti la passione per la musica da ballo, d'estate le nostre ferie, un po' perché i soldi in famiglia erano sempre pochi e un po' perché comunque ci piaceva anche le feste popolari, quindi diciamo che le nostre vacanze erano basate sulle feste popolari delle nostre terre emiliane, quindi insomma le passavamo un pochino tutte, lì ascoltavamo tutti i più grandi nomi, da Borghesi, da Baiardi a Castellino Pasi, Casadei, insomma, più anche ovviamente le orchestre più piccole, minori, quelle locali della zona. Quindi si ballava dal lunedì alla domenica e dalla domenica al lunedì, insomma, tutte le sere, ecco. D'estate era una grande festa e da lì poi sono cresciuto, ho fatto qualche lezione di batteria perché insomma mi piace molto anche la batteria, però diciamo che preferisco più il ruolo da cantante. Io canticchiavo in casa il mio pomeriggio, quando avevo una mezza giornata facevo i miei pomeriggi danzanti in casa mia da solo con il registratore e li cantavo tutte quelle canzoni che poi tuttora canto. Quindi fai conto che abitavo in un condominio a Carpi con 21 famiglie. Wow. E penso che fino al quarto piano potessero sentire, perché il livello era d'estate, perché d'estate cominciavo sempre verso le 3, 3 e mezza del pomeriggio fino alle 6, 6 e mezza del pomeriggio. Quindi anche diciamo tutte le signore anziane che giocavano la briscola giù nel cortile e diciamo che mi ascoltavano, e poi ogni tanto mi accorgevo che mi applaudivano. Io ero chiuso in casa, in camera,
1: figurati,
0: però sentivo gli applausi da giù, e quindi insomma è stato così, da un gioco è diventato poi quello che è il mio mestiere, ecco.

0: sta per arrivare.
1: La notte in cui tutto può accadere. Alla Peschiera Club di Valdengo Biella, domenica 21 giugno ore 15:30, va in scena Abracadabra, la notte dei miracoli. Un international magic show con i più grandi illusionisti. Walter Maffei, Mirko Menegatti, Shezan, Alberto Giorgi e Laura, Didi Mazzilli, Disguido. Un cast straordinario per uno spettacolo unico, sorprendente, irripetibile. Biglietti in prevendita. Ingresso 30 euro con biglietto lotteria omaggio. Prenotazioni anche online sulla peschieraclub.it o al 331 420 75 65. Abracadabra, la notte dei miracoli. Lasciati stupire.
2: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Sta per arrivare la notte in cui tutto può accadere. Alla Peschiera Club di Valtengo Biella, domenica 21 giugno ore 15:30, va in scena Abracadabra, la notte dei miracoli. Un international magic show con i più grandi illusionisti. Walter Maffei, Mirko Menegatti, Shezan, Alberto Giorgi e Laura, Diri Mazzilli, Disguido. Un cast straordinario per uno spettacolo unico, sorprendente, irripetibile. Biglietti in prevendita, ingresso 30 euro con biglietto lotteria omaggio. Prenotazioni anche online sulla peschieraclub.it o al 331 420 75 65. Abracadabra, la notte dei miracoli. Lasciati stupire.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: E siamo entrati anche oggi nello spazio che ci porta indietro nel tempo. Buongiorno simpatici italiani, questa è l'ora dedicata ai grandi successi del passato, del presente, i miti di ieri e di oggi, come dice la nostra sigla. Oggi iniziamo veramente con un tuffo nel passato, orchestra Carlo Baiardi. Iniziamo con Romagna Cara e subito dopo la mazurka Stefania.

Una vera e propria chicca è stato l'inizio di oggi con l'orchestra di Carlo Baiardi, ma arriva il momento di Matteo Tarantino, quindi entriamo decisamente in uno spazio-tempo molto più recente. Sangue amaro, Marinaio, Mascherina e Casa mia, due medley uno dietro l'altro interpretati appunto da Matteo Tarantino.

casa mia era Matteo Tarantino. Ora torniamo ancora indietro nel tempo. Un amico con cui ho condiviso tanti momenti di radio e televisione, Ricky Renna, ci propone La Sveltina e Baronessa.

Baronessa, la polca propostaci da Ricky Renna. Ora è il momento di Camillo Del Vo. Un'altra grande orchestra del passato ci propone Amore Vero e Dai Pierrot.

Dai Pierrot era l'orchestra di Camillo Delvaux. Ora un brano particolare. Si tratta di Romagna Mia, ma interpretato dalle star della Romagna. Le aveva raggruppate l'orchestra Castellina Pasi, ma tra queste voci sentirete Luca Bergamini, Roberta Cappelletti, Patrizia Ceccarelli, Luana Babini, Armando Savini, persino Genio. Interpreteranno insieme Romagna Mia. E poi, sempre dall'orchestra Castellina Pasi, L'ora del tangaccio.

Era l'ora del tangaccio, Castellina Pasi. Arriva Paolo Bollettinari e Sergio Franchi, la coppia vincente dei medley, un valzer lento, Fascination e Eternamente. Sempre poi con gli arrangiamenti di Paolo Bollettinari e Sergio Franchi, ma con la voce di Davide Montali, avremo il medley Mambo Italiano.

0: Mambo Italiano e Tu vuoi fare l'americano, era Davide Montali. Arriva all'orchestra Raul Casadei, L'intesa e Sabato.
1: Canta Mauro Ferrara.
2: L'altra sera

Sabato era l'orchestra spettacolo di Raul Casadei. Siamo arrivati anche oggi al termine di questa puntata ricchissima, ricca soprattutto di grandi emozioni del passato. C'è ancora spazio per un brano strumentale che, come ogni giorno, va a chiudere il nostro appuntamento, l'orchestra Mario Riccardi con Concerto Gitano. Ciao a tutti, a domani, stessa ora, sempre qui su Radio Liscio.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

bella gente, buon martedì 12 maggio 2026. Stamattina sono un po' tardo, sono un po' impacciato, sono un po' lento. Sarà che c'è un pochino di vento, non molto, mi dicono che a Milano addirittura dicono di non uscire di casa fino alle 14, quantomeno di non frequentare i parchi che potrebbero venire giù gli alberi. Se non ci fosse stato il cinghia che all'inizio diceva luce, già la luce, avevo dimenticato che c'era la luce, e poi mi ero predisposto il microfono, perché avevo il microfono spostato tutto da una parte e l'ho portato davanti. Vuol dire veramente che la famosa the morning after the night before, la mattina dopo la notte prima, quando la notte è stata un po' complicata. Per te è stata complicata, cinghia? Non mi sembra, sei paccioso come sempre, tranquillo. Lui ha già iniziato con 10 minuti di Lillo in braccio, quindi assolutamente relax, relax. Allora, oggi 12, comunque c'è un bel sole, questo venticello, questa brezza che c'è qui, che non è forte. Difatti hanno detto che è più imperversante in Lombardia e in Veneto che qui in Piemonte. In Piemonte solo attorno alla zona di Novara. Dicevo, 12 maggio è il 132esimo giorno dell'anno. Ne mancano 233 a fine anno. C'è una schiera di santi, perché oggi si festeggiano i santi Nereo e Achilleo, ma anche Pancrazio, nomi che andavano molto di moda un 2000 anni fa circa. Oggi è la giornata mondiale della fibromialgia. Cos'è la fibromialgia? Aspetta, perché me la sono salvata. Allora, la fibromialgia è una malattia. Fibromialgia, cosa cavolo è la fibromialgia? Ecco, allora, è una sindrome caratterizzata da dolore muscoscheletrico cronico e diffuso, spesso accompagnato da affaticamento, stanchezza, disturbi intestinali, alterazioni del sonno e dell'umore, ansia, depressione, problemi cognitivi, esempio di attenzione e memoria, che possono avere un rilevante impatto sulla qualità di vita dei pazienti. Ecco, quelli che poi sono i malati immaginari, no? Io per esempio, se leggessi tutti questi sintomi, direi: oddio, la fibromialgia, perché stanotte ho dormito così, ho questo senso di stanchezza, affaticamento, ho questa alterazione dell'umore, che ansia, il cinghia qui che mi chiede il microfono, ho l'ansia, problemi cognitivi, aspetta che se non mi scrivo tutto non mi ricordo cosa devo dire, ho la fibromialgia. Se invece uno dice vabbè, ok, vi ho detto che cos'è la fibromialgia, ma è ovvio che bisogna avere questi sintomi qua fissi per un po' di mesi, allora vuol dire che sei ormai da cremazione. Allora, ho anche la giornata mondiale delle infermiere, perché oggi è la data, non mi ricordo se di nascita o di morte, di nascita, perché nacque a Firenze, di Florence Nightingale, che è stata quella che ha praticamente codificato il lavoro degli infermieri. Va bene, basta, primo brano di oggi, Terre di Mare, con questo sole bellissime da vivere. Ma attenzione, la meteorologia ha detto che fino a mercoledì, giovedì prossimo, quindi fino al 20, ci sarà tempo alterno e anche freschetto. Terre di Mare della Claudia Scarciafratte. Sei pronta a farlo partire tu? Perché se no imbesuisci a ascoltarmi.

Oh, un commento orrendamente maschilista sulla Claudio Scarciafrate che cantava respirerò e per forza coi polmoni che ti ritrovi. Non è, è una constatazione non maschilista, ma che viene accettata come dovrebbe essere accettata come complimento. Di solito le donne, quando viene fatta con eleganza, la accettano come complimento. Buongiorno a tutti da Margherita di Genova. Ciao Margherita, oggi sei stata la prima a mandare il messaggio. Buongiorno da Guerrino di Latina, siamo nel Lazio. Ciao Ettore, ciao Cinghia, Paolo da Genova. Volevo ascoltare gentilmente la canzone Le tre campane di Daniele Comba. Grazie carissimi, tanti saluti Ettore Cinghia. Lui si diverte sempre a cercare canzoni strane, pensando di metterci in difficoltà, ma noi abbiamo l'intelligenza artificiale del Cinghia e troviamo tutto, anche le cose più sfrenate, tutto troviamo. Buongiorno Ettore, un saluto anche al Cinghia da Enrica. Per favore, mi piacerebbe sentire una canzone di Galassi. Non oggi, non ce l'ho in scaletta, domani senza dubbio, perché so che il nostro programmatore è il supremo, che poi sono la stessa persona, è in ascolto, attento e diligente su tutto quello che succede, anche perché questa settimana è partito l'Euro Song Festival. Dopo vi dico le quote degli scommettitori. Buongiorno Ettore da Nonna Rina di San Giorgio, qui oggi vento forte, un saluto a tutti gli ascoltatori, è previsto in tutto il nord Italia il vento forte oggi. Bentornato Ettore, ecco questo l'ho saputo io. Bentornato Ettore, per una settimana è mancato il segnale, potrei ascoltare una canzone di Ligabue, grazie Ettore. Max di Ozzano in provincia di Bologna, sì, pare che il network teleantenna abbia avuto qualche problemino, ma adesso è stato risolto, siamo tornati in onda in tutta la zona che copre teleantenna, quindi Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana Lazio e la provincia veneta di Belluno. Ciao Ettore Cinghia, siete in ascolto. Siete fantastici, Graziella da Verniasco, siete fantastici. Lui non parla, è lì che si coccola il cane, mangia i cracker, beve il tè e ogni tanto schiaccia un bottone, capirai che fatica che fa quell'uomo. Non esaltatelo troppo, che poi dopo si monta la testa, è capace perfino di chiedere un aumento. Guardate che non è mica così semplice nella sua vita sotto i suoi baffi alla Gengis Khan. Ciao Ettore, finalmente oggi vi vedo, erano un po' di giorni che eravate spariti e te l'ho detto, c'erano problemi con teleantenna, meno male che siete tornati perché fate tanta compagnia. Grazie Sabina di Cencenighe Belluno, ciao Sabina, ti hanno mai rapita? C'è stato il ratto delle Sabine, magari facevi che battutona. Primavera di Sandro Giacobbe, vai, primo vintage di oggi. Arrivò sedicesima Sanremo nel 1983. Sandro Giacobbe è sparito l'anno scorso purtroppo e la famiglia lo tenne nascosto per un po' di mesi che lui era morto, però poi ha dovuto dichiararlo. Primavera di Sandro Giacobbe, se la fai partire, grazie.

era Matteo Tassi con Parti con me. Intanto oggi, wow, allora, buongiorno a te Ettore, al Cinghia, da Laura, da Umbertide in provincia di Perugia, buongiorno, siete mancati? E questo non lo sapevo, finalmente si rivede il canale, grazie per la compagnia che ci fate, Irma da Roma, quindi era 97, mancava teleantenna. Oh, siamo collegati ovviamente in diretta in Radio Liscia Visione con Prima Antenna TV, Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, e con Studio 1 Lombardia, il mitico canale 95. Ciao Ettore, anche qui, finalmente ti rivedo dopo giorni che eri sparito dal video, al posto tuo trasmettevano TV6. Confermo, immagini, non ti dico che rabbia. Ora, finalmente, sei qui. Se puoi mi faresti ascoltare Semino Rossi con L'Universo per me? Vediamo domani. Grazie infinite da Teresa da Genova. Vi voglio bene, anche noi. Anche noi ti vogliamo bene, anche il Cinghia. Cinghia, le vuoi bene? Fatti vedere con l'espressione di quello che vuole bene. Fatti vedere. Lo metto in crisi quando gli chiedo queste cose qui. Ecco, fatti vedere con l'espressione. Adesso cioè, fatti vedere con l'espressione di quello. Ecco, questa è l'espressione del Cinghia, che è la sua espressione di vi voglio bene. Ok? Ecco, perfetto, grazie. Basta adesso non traumatizzarli più di tanto. Allora, secondo vintage di oggi. Un grande, io l'ho conosciuto, l'ho intervistato un sacco di volte, anche lui come Mal non ha mai imparato a parlare bene in italiano, benché sia diventato italiano, Shel Shapiro. Allora, Shel Shapiro, imperverso ormai da 60 anni, con i Rocks, poi si è messo da solo ed è eclettico, lui fa colonne sonore per film, fa canzoni per sé, fa canzoni per gli altri ed è una persona veramente per bene. È un ragazzo del 1943, quest'anno ne fa 83 anche lui, e nel 1987 lanciò un album che aveva all'interno un brano che era poi la title track, il brano locomotiva, Per amore della musica, cioè l'album si chiamava Per amore della musica e uno dei brani era Per amore della musica, che poi lui lo considerò talmente bello e significativo che diventò un singolo. Allora, questa canzone è dedicata ai gemelli di Cilavegna. Cilavegna è un paesino della Lomellina, famoso perché ha dato i natali a personaggi famosissimi che sono passati nella storia, per esempio Marco Pugno, ve lo ricordate? Marco Pugno è stato un grande romano, condottiero romano, i grandi condottieri, registi di cose importanti, eccetera, eccetera. Ma i gemelli di Cilavegna mi dicono che ci rappresenteranno, pensa te, alla settimana del Liscio di Gatteo Mare. Io ho questa fotografia, te l'ha mandata il Supremo, la fotografia dei gemelli di Cilavegna. Aspetta che te la mando io al Cinghia Marco Sasso, ce l'hai, eccola qui, tu dovresti averla ricevuta, quindi puoi far vedere la fotografia dei due gemelli, sono quello a sinistra e quello a destra. L'hai ricevuta? Sì, falla vedere, questi sono i due gemelli di Cilavegna. Sì, dai, su, fai vedere che sei rapido. Io te l'ho mandato. Stiamo parlando di tecnologia telematica in diretta, live. Allora, fammi vedere, non sei in grado di far vedere i gemelli di Cilavegna. Riesci a mandarmeli per dopo? Io mando il pezzo, tu dopo me li puoi far vedere, non lo sa. È martedì, non lui lunedì martedì ha una carburazione lenta da morire. Per amore della musica, Shel Shapiro.

amore della musica, una musica, non è stato semplice, non è stato mai. Ho mangiato polvere come tutti gli ultimi, imbrogliato donne vele come marinai. Mi vergogno a dirtelo, chiuso nel mio angolo, qualche volta in cuore mio pianto anch'io.

per amore della musica, Shel Shapiro, per i gemelli di Cilavegna. Sei riuscito a tirar giù la fotografia che ti ho mandato dei gemelli di Cilavegna o no, cinghia? Me li puoi far vedere? Sì, eccoli qua, sono quello a sinistra e quello a destra. Come si chiamano? L'ho chiesto al personaggio in mezzo, che è il nostro supremo, eccola qui, al primissimo piano. E il personaggio in mezzo, che è il nostro supremo, gli ho chiesto come si chiamano i due gemelli di Cilavegna, e la risposta è stata chiarificatrice, è stata piena di luminosità, i gemelli. Quindi non si sa come si chiama, sono i gemelli di Cilavegna, saranno gli inviati di Radio Liscio al festival di Gatteo, la settimana del Liscio di Gatteo a Mare. Va bene, allora abbiamo fatto anche questa, hanno detto tra le altre cose che ascoltano tutti i giorni, seguono tutti i giorni Radio Liscio e Canzoni Senza Frontiere, quindi ciao ciao ai gemelli di Cilavegna. Allora, mi sembra di sentire mia moglie qui. Non fumare! Adesso non solo non me lo dice lei quelle 7-8 volte al giorno, giusto per non essere lancinante, ma ci si mette anche l'orchestra di Franco Bagutti, e per renderla più assimilabile questa

0: Non fumare.
1: Grazie.
2: Non fumare. L'orchestra di Franco Bagutti. No, dicevo di mia moglie che mi dice non fumare. Io mi ricordo 45 anni fa che lei non rimaneva incinta, e allora siamo andati da un grande professorone a Losanna a livello mondiale, il professor Merz, all'epoca era quello che aveva fatto avere i figli la Sofia Loren, e questo fece gli esami a tutte e due e disse: lei la lascio perdere, lei deve smettere. Lui parlava in quattro lingue, sempre col suo accento tedesco. Lei però deve adesso smettere di fumare. Vediamo cosa succede con lei che ha smesso di fumare, poi eventualmente mi occupo di signora. E ho detto va bene, smetto di fumare. Quindi io la mia ultima sigaretta l'ho fumata il 21 di agosto 1981. Me lo ricordo perché finii il pacchetto. E da quel momento dissi, questa è anche una forza di volontà, rendetemene atto, è una forza di volontà. Io dissi, da questo momento va bene, non fumo più, perché me l'ha detto il medico e perché lei deve rimanere incinta. Dopo il quarto figlio è stata lei che mi ha chiesto di rimettermi a fumare. Quindi adesso è... che poi io non ho mai più fumato sigarette, io sono un fumatore di sigaro che non lo aspiro, quindi i miei polmoni sono pulitissimi, l'ho dimostrato ai figli che me la menavano, non sono andato a fare tutti gli esami, i miei polmoni pulitissimi, che io non aspiro il sigaro, non rompetemi le cosiddette, perché almeno un vizio lasciatemelo, non bevo, non mi sono mai drogato, c'è una certa cosa che mi piaceva tanto che ormai non mi riesce più, un vizio lasciatemelo per piacere, non ridere cinghia, che a te non è concesso ridere, ecco, allora, romantico. Devi essere più romantico, anch'io, romanticismo. Graziano Cianni.

romantico era Graziano Cianni, 11:43. Devo accelerare, se no non riesco a passare tutto quello che devo passare nella prima ora di Canzoni Senza Frontiere. Intanto un saluto a tutti da Walter e Anna di Novara, sempre presenti. Buona giornata, e buona giornata anche a voi, Walter e Anna. Terzo vintage di oggi. Una canzone non delle più conosciute di Adriano Celentano, questo ragazzo del 38, che ormai li ha compiuti 88 anni quest'anno, cantava nel 1960 Impazzivo per te, che come lato B aveva Rock matto, ebbe più successo Rock matto, quindi il lato B della Impazzivo per te, anche se Impazzivo per te viene ricordato dai fanatici di Adriano Celentano.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Chiesta da Paolo di Genova. Applausi in paradiso per tutti quelli che ci sono andati. Ruggero Scandiuzzi.

Applausi in paradiso per Paolo di Genova, era Ruggero Scandiuzzi. E siamo arrivati ai vinili di casa Andenna, mentre è cominciata anche quella simpatica consuetudine che, vedendolo io nel mio schermo, perché siamo collegati comunque anche visivamente col cinghia, mi ricorda tanto le slot machine. Quando lui comincia a mangiare i cracker, il movimento è questo, ma proprio rapido, come quelli che infilano le monetine nelle slot machine e poi tirano, cioè praticamente tirano, perché è il movimento della leva, no? Questo d'ora in poi sarà il rumore che avrò nelle orecchie, il rumine e il movimento del braccio fino alle 13, fino alla fine della trasmissione di Canzoni Senza Frontiere, perché lui è un metodico regolare, è proprio con questo movimento, perché poi è rapidissimo. Va bene, i vinili di casa Andenna, oggi vi faccio ballare con i vinili di casa Andenna. Vi faccio ballare perché sono due pezzi meravigliosi. Questo è 112esimo nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre, redatta dalla rivista Rolling Stone. Lui è Eddie Cochran, che scrisse, Eddie Cochran è stato un cantante definito dello stile rockabilly, e ebbe una vita molto sfortunata, perché era un ragazzo del 1938, morì a 32 anni nel 1960 in un incidente d'auto in Inghilterra, mentre era in Inghilterra a cantare i suoi pezzi. Nel 1958 lanciò questa stupenda Summertime Blues, che comunque è ancora ricordata ed è 112esima fra le 200 canzoni più belle di sempre. Summertime Blues, Eddie Cochran.

0: like to help you, son, but you're too young to vote.
1: Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime.
2: Summertime Blues di Eddie Cochran, la versione originale. Bravo anche a trovare il filmato, devo dire, al cinghia. Allora, 11:55 praticamente. Buongiorno, grazie per la vostra disponibilità. Vorrei dedicare una canzone a Firmino e Angela di Villardora, piemontesina bella, grazie mille. Il cinghia mi ha detto: va bene, ma non è una canzone da Canzoni Senza Frontiere. Sì, per carità, ve la possiamo passare, ma ci sono tante altre belle trasmissioni in su Radio Liscio. Per esempio, Piemontesina Bella è una canzone da simpatici italiani, per esempio, perché è nello stile stesso della trasmissione. Poi, per carità, ve la passeremo noi, perché siamo magnanimi e, come dici, disponibili, per cui ben volentieri, come si dice, ben volentieri. E dopo Eddie Cochran, mentre io saluto già le amiche e gli amici di Prima Antenna TV, che alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere si staccano, mentre restano in collegamento fino alla fine, quindi fino alle 13, quelli di Studio 1 in Lombardia sul canale 95 e quelli di Teleantenna Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, provincia veneta di Belluno, loro restano. Quindi ciao amiche e amici di Prima Antenna, a domani. Boom boom d'amore, questo cuore che batte boom boom boom boom boom boom, con il ritmo e la voce di Daniela Cavanna. E andiamo in conclusione.

Olè! Alex Biondi alla Peschiera di Valdengo sabato sera, ve lo ricordo. Intanto

Medi, in Grecia, le guerre, per consenso unanime, si sospendevano, si facevano le Olimpiadi e dopo riprendevano. Oggi lamentano, ah, questo non può intervenire, no, quell'altro non può venire, no, perché sono quelli che fomentano ulteriormente delle situazioni già guerrafondaie in giro per il mondo. No, no, lui sta facendo guerra, non può venire. Una volta sospendevano tutto e dicevano no, sono i giochi olimpici, ci si compete sportivamente, dopo riprendiamo la guerra, ma adesso se giochiamo fra di noi, che secondo me era una cosa più salutare. Va bene, una opinione assolutamente personale, ma riguardando quelli che sono i fatti della storia. Allora, la chiave, ecco, la chiave di volta di tutte queste diatribe, che ci sono quelli che assolutamente vogliono essere contro, perché io devo essere contro, alla bocca. Ragazzi, mi vede con più calma. C'è un vecchio proverbio che diceva: l'uomo non vive 100 anni, ma si cruccia abbastanza per 1000. È vero. La chiave, Maurizio Medeo, vai Maurizio. La musica, questa unisce sempre i popoli. La musica e l'amore. L'amore ce n'è un po' meno in questi ultimi anni.

La chiave buttata in mare da Maurizio Medeo alle 12.10. Questa è Canzoni Senza Frontiere. Riciao a tutti e a tutti. Oggi, martedì 12 maggio 2026, è il 132esimo giorno dell'anno. Ne mancano 233 a fine anno. I santi sono Nereo, Achilleo e Pancrazio. Ben tre fra i più generali, perché ce ne sono sempre una caterva di santi, ma questi sono i principali secondo il Vatican News, il repertorio del Vaticano. È la giornata mondiale della fibromialgia, che è questa sensazione di dolore continuo, di ansia, depressione, mancanza di sonno, e insomma è un po' la descrizione di tutti i mali come fibromialgia. Ed è la giornata mondiale delle infermiere donne, mentre adesso abbiamo il mio amico Riccardo Del Turco. Quanti bei giorni abbiamo passato assieme a cavallo tra gli anni 68 e 70 con Riccardo, che è vivo, è un ragazzo del 1939, quindi quest'anno fa 87 anni, e ha scritto delle bellissime canzoni, come per esempio questa Figlio Unico, che era la cover di una canzone brasiliana che si intitolava Trem das Onze, ed era cantata da João Rubinato. Lui l'aveva incisa nel 1964, Riccardo l'ha ripresa, l'ha trasformata in italiano, perché è tutto un altro tipo di discorso, e l'ha fatta diventare Figlio Unico. Non si era ispirato a me perché non ci conoscevamo ancora, ci siamo conosciuti 2 anni dopo, però io sono per esempio un figlio unico, addirittura un nipote unico, perché mia mamma aveva avuto solo me. Riccardo Del Turco,

Ma com'è vera questa canzone? Io, figlio unico, me lo ricordo benissimo, perché dovevo tornare a casa la sera, se no, per esempio, c'era mia nonna che andava in fibrillazione. E mi ricordo la prima notte, e avevo già quasi 20 anni, credo, che passai fuori di casa perché accolto nell'abitazione di una giovane fanciulla. Quando tornai la mattina, ma ero un po' imbarazzato perché dovevo giustificarmi, ma c'era riunione in famiglia, tutti fermi che aspettavano: dove sei stato, cosa hai fatto, perché non hai avvertito, perché all'epoca non c'erano i telefonini, per cui già avvertire diventava, magari era una decisione presa a luna di notte, all'improvviso: cosa fai, prendi il telefono e chiami, oh, sto fuori di casa oggi. E quindi mi ricordo che fu divertente. La cosa poi venne accettata perché intervenne mio padre, eccetera. Beh, insomma, ormai alla sua età può anche farle certe cose. Da maschio aveva capito la situazione. Va bene, figlio unico di Riccardo Del Turco. E adesso oggi è tutto terre di mare. Siamo partiti con la trasmissione con terre di mare. Adesso acqua di mare è respirato il nostro programmatore oggi. Comincia a sentire il profumo del mare dell'estate che si avvicina. Ci vorranno ancora una settimana almeno. Acqua di mare della Lara Agostini è stata una canzone della settimana di Radio Liscio.

0: Radio Liscio. Non c'era, c'è.
1: Uè, Moreno il biondo. Con i tassinari al sax. Roba di grande musica. Amico Sole e la mia gente. Bello, qui siamo in piena Romagna.

0: Chiama questo.
1: Grazie. Grazie.
0: Mi piace che il cantante di Moreno il Biondo e l'orchestra Grande Vento, il finale, Mauro Ferrara, il finale deve sempre farlo con l'acuto, perché è una cosa che fa impazzire il pubblico, poi richiama l'applauso. Bravo, bravo, bravo. Poi c'è un'altra cosa divertente, prima dei vinili di Casandena, al secondo, vi ho detto che oggi faccio ballare, attenzione a questo vinile di Casandena, perché siamo nel nirvana del rhythm and blues. Dicevo, ogni tanto il Cinghia e io veniamo colti da curiosità, non da dubbi, da curiosità, e ci chiediamo: ma quanti anni ha effettivamente questa cantante o questo personaggio televisivo? E lui, che ormai è un fanatico usufruitore dell'intelligenza artificiale, lo chiede all'intelligenza artificiale. Succede che neanche l'intelligenza artificiale riesce a stabilire, dice, non ci sono dati certi anagrafici su questo personaggio, che può essere la cantante piuttosto che la presentatrice televisiva. E questo è incredibile, come riescono su tutta internet a nascondere la propria età. Devono esserci delle società, delle agenzie specializzate nel nascondere questo dato misterioso e segreto, perché come fanno a proprio non far apparire assolutamente la data di nascita, o che poi volendo si viene sempre a sapere, perché da qualche parte devono firmare un contratto e devono mettere la sua data di nascita, ma segretissima, non appare neanche nel, appunto, non c'è su internet, ragazzi, internet che sa tutto ormai di noi. Va bene, siamo nel 1972, un signore che si chiama Stevie Wonder scrive, cioè fa un album che si chiama Talking Book, da cui fu estratto come primo singolo questa canzone, che in un primo momento lui aveva scritto questa canzone per Jeff Beck, ma poi per l'insistenza del suo manager, il manager di Stevie Wonder, lo convince a cantarla lui stesso, perché era uno dei re del rhythm and blues. E pensate che nella classifica dalla quale traggo queste canzoni, nella classifica di Rolling Stone, la rivista che è la Bibbia mondiale per queste robe qui, è partita al 111° posto, che è la classifica che ho io, ma negli aggiornamenti sta risalendo posizioni verso il primo posto, verso il primo posto, non c'è, ma non è più al 111° posto, pare che sia già nei primi 100, ma ne parleremo più avanti. Allora, i vinili di Casandenna, questo ragazzo del 1950, Stevie Wonder, che nel 1972 vince, tra le altre cose, il Grammy Award alla miglior canzone Rhythm and Blues e il Grammy Award per il Best Rhythm and Blues Vocal Performance Male, quindi il Grammy, il premio per la miglior performance vocale di Rhythm and Blues fatta da un maschio. E chi è questo maschio? Stevie Wonder. E qual è la canzone? Pronti? Alzate il volume della radio? Pronti a ballare? Superstition.

c'era nessuno. C'era nessuno lì a seguirlo e a ballare. Grande Superstition, Stevie Wonder, quando già era incicciottato un po', lo è tuttora incicciottato un po', tanto che lo devono accompagnare sul palco perché se no sbanda. Mi spiace, mi dicono che è saltata la connessione con Studio 1, quindi sul canale 95 in Lombardia. Si sono persi la Superstition di Stevie Wonder, peccato, proprio all'inizio di Stevie Wonder, sarà stato un caso, ma c'era una volta un fiume. In Italia possiamo dire c'era una volta un fiume, il Po, c'era una volta un fiume l'Arno, c'era una volta un fiume, il Tevere, ne abbiamo tanti fortunatamente di fiumi che scendono rigogliosi dalle nostre Alpi e dai nostri Appennini. C'era una volta un fiume, adesso con l'impoverimento climatico è ridotto a un uccello, poca roba, così ci canta la Francesca Mazzucchi.

Allora, no, perché poi dicono, c'è una nebbia oggi. Non è vero, c'è un sole meraviglioso, sono le 12.38, la temperatura è fuori di 20 gradi, quindi piacevolissima, anche se io tengo il cardiganino di lana, perché la sera no, non fa così caldo come sembra. Poi in effetti mi siedo lì a guardare la televisione, metto anche la copertina sulle ginocchia, come gli anziani. Perché o accendo il caminetto o la sera andiamo giù a 12-11 gradi, non fa caldo, insomma. Se voglio vedermi un bel film, ieri sera stavo vedendo un bel film, poi stava diventando troppo tardi, l'ho interrotto a metà, lo riprendo questa sera. 1962, quinto vintage di oggi. Un grande, all'epoca era un grande, era uno che aveva un grandissimo successo, cantava il barattolo, pissi pissi bao bao, cantava odio tutte le vecchie signore, cantava il pullover che mi hai dato tu. Sto parlando di Gianni Meccia, che nel 1962 cantava anche Domenica ti porterò a ballare. Quando un uomo faceva una promessa così importante ad una donna, c'era tutta una settimana di attesa, di immagini, di fantasia, ok, mi porta a ballare, e poi torniamo a casa e magari ci fermiamo da qualche parte. Insomma, era tutto come dicevano quelli bravi latini, una consecutio temporum. Domenica ti porterò a ballare, Gianni Meccia.

era Domenica ti porterò a ballare di Gianni Meccia. I nati e i morti di oggi 12 maggio. Il 12 maggio del 1928 nasceva Bud Bacharach, un grande direttore d'orchestra, nonché compositore di colonne sonore. Quella che io mi ricordo con più piacere fu quella di Butch Cassidy and the Sundance Kid, un film del 1970 fatto niente po' sul Totò di meno che Paul Newman e Robert Redford, che aveva quel bellissimo brano Raindrops Keep Falling on My Head. Ecco, questa l'aveva scritta, come tutta la colonna sonora, Burt Bacharach. Katharine Hepburn era nata nel 1907, il 12 di maggio. Famosa la sua relazione con un altro monumento del cinema, Spencer Tracy, e soprattutto il film bellissimo che io rivedo quando lo rimandano, lo rivedo volentieri, perché benché sia del 1952 mi pare, La regina d'Africa con Humphrey Bogart è un film assolutamente fantastico. Ha vinto non so quanti Oscar e ha avuto 12 nomination, 4 Oscar mi pare e 12 nomination, tanto per dire le attrici di livello. Rami Malek, 1981. Allora, Rami Malek è quel signore che ha interpretato splendidamente Freddie Mercury, la vita di Freddie Mercury nel film su Freddie Mercury dei Queen. E poi un grande allenatore, di una simpatia con questa sua faccia di marmo, Zdeněk Zeman, è del 1947, caspita, un anno più giovane di me, va bene. E poi morti. Oggi, 12 maggio del 1995, nasceva una signora cantante che io ho adorato, e lei era mia amica perché apprezzava il fatto che non ho mai dato le chiacchiere che ci sono state su di lei, che l'hanno fatta molto soffrire e che l'hanno tenuta lontano dal magico mondo dello spettacolo per 10 anni, con cattiveria, con questo pissi pissi bao bao dietro alle quinte. Mia Martini era veramente una grande. Mi ricordo la prima volta che la conobbi, venne a Radio Monte Carlo nell'estate del 1972, stava avendo già un successo strepitoso ed era una donna dolcissima. Mia Martini è morta il 12 maggio del 1995, dicono per problemi cardiaci, l'hanno trovata morta a casa sua in provincia di Varese. Va bene, Matteo Tarantini, resettiamo sia le buone che le brutte notizie e andiamo con il Matteo Tarantino alle 12.45. Wow, riusciamo a passare tutto, siamo in orario. Il Cinghi è al telefono, non so se riesce a mandare il prossimo brano, perché quando è al telefono

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Ok, allora se mi metti il talk, perché in questo momento c'è una riunione ai massimi vertici di Radio Liscio fra il Supremo e il Cinghia per cercare di risolvere questo collegamento che con Studio 1 TV in Lombardia resta acceso per 7-8 secondi, poi salta. Allora stanno facendo tutte le loro elucubrazioni tecniche. Vi dico che il film di oggi, 12 maggio, abbinato alla giornata di oggi, quindi quelli che oggi compiono gli anni come la mia amica Isabella Angius e anche la Gianna Tani oggi compie gli anni, che è stata la grande casting woman di Mediaset. No, Isabella era una mia segretaria, poi è diventata la segretaria della più grande produttrice di Mediaset, perché io ne ho create di persone che mica solo a livello così televisivo o radiofonico, anche a livello amministrativo. Allora, parlavo di Megalopolis, un film che dopo decenni di attesa rivede in pista Francis Ford Coppola, che aveva concepito un film alla fine degli anni 70 in cui lui vedeva una commistione, una trasposizione tra New York e New Rome, l'antica Roma, per cui ci sono tutti questi nomi che si rifanno all'antica Roma. Per esempio c'è Cesar Catilina, che è il vincitore del Nobel per l'invenzione del megalon. Poi c'è anche Julia Cicero, figlia di Francis, che ha un interesse amoroso per Cesar, eccetera eccetera. Cosa c'entra il 12 di maggio? Che durante un momento di voce narrante del film viene detto: 12 di maggio, esamino l'archivio del procuratore distrettuale Cicero mentre indaga sulle cause della morte della moglie di Cesar. E allora, dato che c'è questa voce narrante che dice 12 di maggio, è per questo che il film Megalopolis è stato abbinato al 12 di maggio, come Marco e Alice con Respirare vengono abbinati adesso alle 12.52. Ce la facciamo o ritagliamo? Perché attenzione, rischiamo di non mandare Fred Buon Gusto, che è l'ultimo. Vabbè, dai, mandiamo Marco e Alice con Respirare. Siamo un po' lunghi.

respirare. Ultimo vintage di oggi, siamo veramente a pelo. La mia estate con te è del 1976, era un album. Da questo album, La mia estate con te, era il brano Locomotiva, venne tratto dall'album e ne fecero un single che aveva La mia estate con te come facciata A e Lui come facciata B, e l'interprete era sempre lui, Fred Buongusto, uno dei cantanti confidenziali del secolo scorso. Ma quanto confidenziali!

sogno l'anticamera della mente fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio e da solo camminare io, fare

le risate incontenibili, i silenzi

0: di Fred Bongusto nella confidenzialità più accesa finisce Canzoni Senza Frontiere anche di oggi. L'appuntamento a domani, grazie per l'ascolto. È arrivato il caffè, il cinghia è tutto preso con Studio 1 in Lombardia da Ettore Andenna. Ciao e sigla.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
2: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
3: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.